0: Vi voglio parlare di una cosa meravigliosa, del nostro Beach Tour.
1: Beach Tour!
0: Noi di Radio Selene siamo tornati sulle spiagge più belle della Puglia con il Beach Tour 2026. Il Beach Tour è un'esplosione di energia e divertimento. Immaginate, la radio in diretta arriva al mare, la musica, i giochi da fare insieme, i gadget, le risate, le sorprese, le foto e poi tantissimi contenuti sui social. Cercate la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Prossima tappa del Beach Tour, domenica 26 luglio, Lido, Onda Blu, Chiatona, Taranto, ma vi do anche qualche anticipazione. 2 giorni sul Gargano, martedì 11 agosto, Lido Blue Marine, Rodi Garganico, mercoledì 12 agosto, centro turistico San Nicola, Peschici, località San Nicola. Siamo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzi dal 30 al 70% tutto l'anno, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
2: Questa è...

Meravigliosa questa Gold, gli Spandau Ballet qui su Radio su Radio Selene. Allora, no, mi hanno detto che a Mola di Bari il concerto meraviglioso di Tony Hadley è stato, diciamo, solamente un po' caldo. Un pelino caldo. Vabbè, a proposito di Puglia, ci dobbiamo orientare in Puglia, soprattutto i turisti, per tutto quello che c'è da fare. Ed è stata creata un'app bellissima, dalla scelta della spiaggia ideale in base alle condizioni del mare fino alla prenotazione dello stabilimento balneare. Questo e molto altro nell'app che si chiama Punto Mare, nata in Puglia dall'idea di tre ragazzi, Marco Greco, Camilla Blasi e Emiliano Carluccio. L'app consente di consultare dati dettagliati sulle condizioni del mare e del meteo, indicando la temperatura, l'intensità del vento, lo stato del mare, la temperatura e la profondità dell'acqua, addirittura la tipologia di costa, la presenza di meduse, ne parlavamo qualche giorno fa, questo è molto importante, e il livello di affollamento dei lidi e delle spiagge libere. Tra le funzionalità disponibili c'è anche la possibilità di ricevere dei suggerimenti personalizzati attraverso l'intelligenza artificiale, e poi l'app raccoglie anche le info pratiche come i parcheggi, i punti ristoro, i servizi igienici, le docce, le navette, le aree, insomma ci sono tante cose molto belle. Quindi bravi, bravi questi ragazzi pugliesi, hanno creato qualcosa di interessante finalmente.

Era il 25 febbraio del 1964 e questa canzone che abbiamo ascoltato qui su Radio Selene non andava bene per i quattro componenti dei Beatles, e allora decidono di registrarne un'altra. La prima era troppo elettrica, ne registra un'altra il 26 febbraio, ma neanche questa. Il 27 sarà quella buona, in cui Ringo Starr venne dirottato al bongo con entrambe le chitarre acustiche e si ottenne questa canzone meravigliosa. Ci furono anche diverse versioni in italiano. La prima del 65, gli italiani Meteors, con il testo di Don Bachi e Mogol, invece nel 2022 una versione molto intima e commovente di Mina. Tornando in Inghilterra, c'è un ragazzo che faceva il busker, cosiddetto, suonava e cantava per strada, e adesso sta scalando le classifiche di tutto il mondo. Lui si chiama Chris de Sarandi e questo è Good Old Days. We come

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: 49 minuti dopo le 17, sempre qui su Radio Selene. Fuori c'è l'allerta caldo, ma noi abbiamo la musica più fresca qui su Radio Selene, quindi non vi preoccupate. Mettiamo subito due canzoni. La prima è degli Another, si chiama Talk to You, e poi quella di Alex Warren, Fever Dream.

artista che si è fatto conoscere sui social ormai da qualche anno. Lui si chiama Alex Warren e questa è Fever Dream, la canzone che avete ascoltato qui su Radio Selene alle 17.54. Voglio parlare di un altro cantautore, perché Alex Warren è un cantautore, però andiamo un pochino indietro nel tempo. 1981, usciva un album che si chiamava Strada Facendo. Vi dice qualcosa questo album? Perché a me sì. All'interno di questo, insomma, di questo album che ha venduto tantissimo, un album fondamentale per quella che è la musica italiana, c'era una canzone, ok, un po' ispirata al rock, una cosa un po' strana per l'artista che l'ha cantata. Si parla di un uomo che sta viaggiando in macchina di sera o di notte pensando alla sua ragazza con la quale ha litigato, tanto da scoprire che non è mai stato amore, e da lì quella voglia di andare via, come dice Claudio Baglioni.

andare via, via da quelle situazioni un po' tossiche, un po' così, come dice Claudio Baglioni in questa canzone meravigliosa riascoltata su Radio Selene, si chiama Via. Buon pomeriggio, alle 18 in punto.

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: Ancora buon pomeriggio qui da Radio Selene con Mariano fino alle 19. Come va là fuori? Tutto a posto? Vi ricordo il nostro 347-7272-274. Tra poco parliamo di traslochi. Prima però la musica, Harry Styles con American Girls.

Già, insieme a Eros Ramazzotti dal 2011 con Inevitabile, riascoltata qui su Radio Selene 18:13. Allora, abbracciamoci tutti noi, amici di Radio Selene, che magari nella vita abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, io ho conosciuto persone che ne hanno fatti 10 di traslochi. Immaginate quelli intercontinentali, perché già, che ne so, un trasloco da una città, dalla stessa, insomma, trasferendosi nella stessa città da una casa all'altra già è complicato, ok? Perché parliamo di traslochi? Innanzitutto in questi giorni in tutti, a Corato, dove c'è la sede di Radio Selene, ma anche a Bari, in giro per la Puglia, sto notando che tanta gente sta cambiando casa. Non so se è periodo di traslochi, perché costa meno, perché c'è calo, non lo so, non l'ho capito. Fatto sta che ci sono tante difficoltà dietro un trasloco, a parte i costi. Dico proprio mentale, devi fare gli scatoloni. Quando si dicono, no, facciamo gli scatoloni, poi c'è il peso. O magari se non chiami la ditta, fai tu con... ti organizzi con la tua famiglia, con i tuoi amici, carichi la macchina, la riempi di qualunque tipo di oggetto. Ma c'è sempre un oggetto, non mi so spiegare come mai, che alla fine durante un trasloco perdiamo. A me è capitato più volte di perdere. Io ho perso un pacco intero di vestiti durante un trasloco. Quindi volevo chiedervi, no? Al 347-7272-274, a voi è mai capitato? Qual è l'oggetto che avete perso durante un trasloco? Ne parliamo perché è qualcosa che ci può accomunare, ci possiamo abbracciare. Messaggi scritti e anche note vocali, qui su Radio Selene. L'oggetto che avete perso durante un trasloco. Vi dico, io ho tantissimi vestiti, ma veramente tanti. Chissà se Benson Boone, che canta questa Man in Me, ha perso qualcosa.

Benson Boone con la sua Man in Me qui su Radio Selene. Allora, al 347-7272-274, in merito a quegli oggetti che avete perso durante un trasloco, un po' di messaggi sono arrivati, perché sono interessanti. Innanzitutto io voglio capire da Nunzio da Casa Massima, che ci ha scritto come ha fatto durante un trasloco a perdere un appendiabiti. Come ha fatto? Cioè, è un oggetto grande, si vede, no? Cioè, l'appendiabiti. Vabbè, evidentemente, non lo so, non saranno stati bravi quelli dell'azienda, la ditta di traslochi. Non lo so, non facciamo cause ad altri. Invece Rosa da Castellaneta Marina dice: io quando ho traslocato, le due volte che ha traslocato, in entrambe ho segnato tutti gli oggetti più piccoli, quasi catalogandoli. PS scrive: che fatica incartare i bicchieri di vetro. Quelli è vero, devo, avendone fatto uno poco tempo fa di trasloco, vi posso assicurare che bisogna prestare molta attenzione a questi. Se avete perso degli oggetti durante un trasloco, il numero è sempre questo qui su Radio Selene: 347 72 72 274.

dal 2000 la meravigliosa Yellow, i Coldplay qui su Radio Selene, 34 minuti dopo le 18. Volevo dire che non solamente noi persone soffriamo di questo caldo, di questa allerta meteo caldissima, ecco, anche i nostri smartphone e gli altri dispositivi elettronici soffrono questo caldo estremo. Allora, il rischio più grave, sono andato a studiare un po', si chiama fuga termica. Di cosa parliamo? Si innescano delle reazioni chimiche che possono portare al gonfiamento della batteria, il rilascio di gas tossici e nei casi estremi addirittura porta all'incendio dei nostri smartphone, dispositivi elettrici, eccetera eccetera. Diamo qualche consiglio degli esperti che non sono io, ecco. Non lasciare dispositivi in auto con questo caldo, ma fin qui c'era arrivato anche io. Evitare la luce diretta, non ricaricare un dispositivo già caldo. Questa la prossima è interessante: togliere la cover o la custodia, quella, avete capito, quella che si chiude un po', non so come spiegarvi, quella a libretto, ecco, per favorire la dispersione del calore. Quindi già fa caldo, evitiamo anche questo punto. Adesso invece una canzone fresca che ci salverà. Lui è Joe e questa è End of Beginning.

Un inno a non farsi manipolare, un inno alla libertà, questo Could You Be Loved di Bob Marley qui su Radio Serene 18:41. Chiudiamo la parentesi degli oggetti persi durante un trasloco. Mi scrive Luigi da Grottaglie: buon pomeriggio Mariano, per lavoro in autunno ho dovuto fare un trasloco verso Roma. Se posso dare un consiglio, scrivete in un block notes cosa ci mettete in ogni scatola. Ritrovate gli oggetti o i capi di abbigliamento, cioè ritrovare gli oggetti o i capi di abbigliamento è stato facilissimo. Beato te. A proposito invece di libertà, di un inno alla libertà, la prossima canzone, che è una novità qui su Radio Serene, è proprio un inno alla libertà, all'espressione di sé e al profondo legame con la natura. Lei è Mariana Froesch e questa si chiama Como Ouro.

0: E abbiamo terminato un altro appuntamento insieme qui in diretta su Radio Selene, ma tranquilli perché comunque ci sentiamo tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Per oggi è tutto, Mariano vi saluta, ciao a tutti, ciao belli, ciao voglio.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Rebecca Epifani.
3: Ma buon lunedì amici, ricomincia questa nuova settimana, 20 di luglio, questo lo sapete bene ormai perché io arrivo come terzo programma per dirvi ancora una volta buongiorno. Dopo che vi hanno accolto Maria Rita ed Ilia, arrivo anche io, Rebecca Epifani, al vostro servizio sino alle 13. Buongiorno a Silvio Tempesta che seguirà e curerà tutta la parte tecnica nei freddi studi di Corato. Io mi trovo a Bari, anche qui sotto l'aria condizionata, perché diversamente proprio non si può, ma questo lo abbiamo capito, dobbiamo resistere, sarà l'andazzo di quest'estate. Ad ogni modo c'è la nostra musica a tenerci svegli, pimpanti, a rinfrescare perlomeno la nostra anima, se non il nostro corpo, e allora ci prepariamo per vivere una nuova settimana di musica insieme. Buongiorno a tutti coloro che stanno lavorando e buongiorno a chi è in vacanza. Si parte!

mio paese. Bellissimo brano che stiamo riascoltando con tanto piacere perché racconta un po' la nostra storia. Buongiorno, siete su Radio Selene. E buon lunedì a tutti, ricomincia una nuova settimana e noi con voi viviamo tutti i vostri impegni, chi è al lavoro, chi è in vacanza, chi fa la spesa e chi magari ozia sul divano. Andiamo nella stessa direzione, quella di Paola Ietti e poi Pet Shop Boys.

E ancora buongiorno a tutti gli amici che sono appena arrivati sulle nostre frequenze qui con Rebecca Tifani su Radio Selene, laddove vorrei toccare un argomento che devo dire non ho mai provato, non ho tastato sulla mia pelle, devo dire, ma che mi affascina e forse incute un po' di timore allo stesso tempo, ed è il sonnambulismo. Devo dire che se ci vogliamo scherzare su, il lunedì siamo tutti un po' sonnambuli, nel senso che tornare a lavoro dopo un weekend che magari è stato molto impegnativo è qualcosa che facciamo un po' come se mettessimo il pilota automatico, quindi siamo svegli, però una parte di noi è un po' dormiente, si deve riprendere dal weekend. Però c'è chi è sonnambulo, lo è davvero, di notte soprattutto, può accadere agli adulti, ma soprattutto pare che accada molto ai bambini. Il 20% dei bambini pare che sperimenti questa condizione di sonnambulismo almeno una volta, e magari anche voi amici in ascolto lo siete stati da bambini. È un fenomeno che scompare di solito con l'età, se vi è capitato da bambini, che va via con l'età adulta, ma che può comunque persistere anche in alcuni adulti. È praticamente anche genetico come fenomeno, cioè se nella vostra famiglia ci sono casi di persone, zii, nonni, che sono sonnambule, può capitare che anche voi lo siate. Ed è curioso come funziona il cervello, perché una parte del cervello sta dormendo, l'altra parte però è in uno stato di veglia e quindi vi può portare ad alzarvi, a camminare, ma anche a fare operazioni più complesse, aprire il frigo, urinare, però nel posto sbagliato, e quindi può essere anche imbarazzante in certi casi. Ne continuiamo a parlare tra poco, perché vorrei scendere anche nel dettaglio della vostra vita e scoprire se vi è mai capitato di assistere a situazioni di questo tipo o di viverle in prima persona. Prima però i Pinguini Tattici Nucleari.

Pinguini tattici nucleari nel nostro appuntamento. Un appuntamento che apre la settimana ed è per questo che sto parlando di sonnambulismo. Non quello in cui ci sembra di essere quando il lunedì andiamo al lavoro e siamo un po' stanchi. No, quello reale che accade di notte, accade ai bambini molto più spesso, ma accade ancora ad alcuni adulti che si alzano di notte in uno stato di semicoscienza. Più che altro loro non se ne accorgono, una parte del loro cervello è sveglia e quindi porta queste persone a fare delle azioni in casa, lavarsi, urinare purtroppo in luoghi inappropriati, camminare, e può essere pericoloso, potete ben capire. Ecco, tutti dicono, gli esperti, che non bisogna mai svegliare un sonnambulo così all'improvviso, perché potrebbe spaventarsi, reagire molto male, avere anche una sorta di trauma, quindi bisogna riaccompagnarlo con dolcezza a letto. Ora, io quello che voglio sapere, vi è mai capitato, siete mai stati sonnambuli, oppure vi è capitato di avere qualcuno in famiglia che lo è? Come avete reagito? 347 72 72 274 per raccontarmi le vostre esperienze. Intanto Naughty Boy,

0: Morning, i Black Eyed Peas qui su Radio Selene, ore 11:30, puntuali e pronti per la nostra rubrica, quella del B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: In diretta, eccolo qua, il nostro festeggiato del giorno che non lo sa. È una sorpresa tutta organizzata per lui. Noi andiamo in quel di Trani a trovarlo. Lo troviamo telefonicamente. Speriamo che sia lì con il telefono nei paraggi e che possa rispondere alla nostra chiamata. Che squilli il telefono allora. E vediamo cosa sta facendo, come festeggia questo compleanno. Naturalmente io ricordo che chiunque avesse voglia di prenotare un B-Day deve chiamare in orario di ufficio, lo 080 898 1188, e poi noi provvederemo a consegnare il vostro pacco speciale, questa sorpresa che poi è una chiamata. Vediamo se ci risponde. Io lo immagino impegnato, mi piace un po' come immaginare i festeggiati. Cosa si fa il giorno del proprio compleanno? Ci si rilassa?
2: Pronto? Non lo so, si...
0: Pronto, Antonio?
2: Buongiorno. Chi è lei?
0: Ciao Antonio. Buongiorno, io sono Rebecca di Radio Selene e ti chiamo perché so che è il tuo compleanno e abbiamo una sorpresa per te. Auguri!
2: Grazie, grazie.
0: Ciao Antonio, come stai? Cosa fai?
2: Tutto bene. Ho un po' di caldo tremendo oggi. Caldo,
0: un
2: caldissimo
0: po'?
2: La giornata.
0: Caldissimissimo.
2: Questo è un periodo caldo proprio, tremendo quest'anno.
0: Diciamo che le candeline si accenderanno da sole, forse.
2: O si accendono da sole, si scioglieranno direttamente.
0: O si sciolgono. Festeggi oggi? Posso chiederti cosa fai?
2: Sì, in casa, con la famiglia. Mia moglie, mio fratello e i ragazzi, in casa.
0: Bene, quelle persone ti hanno organizzato questa sorpresa. Tua moglie e i tuoi amici hanno deciso di farti una sorpresa in diretta, ecco, su Radio Selene, così che possano dirti pubblicamente tanti tanti auguri Antonio. Un abbraccio quindi,
2: grazie,
0: da tua moglie Luisa e da tutti i tuoi
2: loro
0: amici.
2: Grazie, le ringrazio profondamente, grazie. Una bella sorpresa.
0: Bene, e allora noi ti facciamo un grande augurio che questo possa essere un compleanno speciale e che i tuoi desideri si possano realizzare. Per i tuoi possiamo dire quanti anni?
2: 49.
0: Boh, 49 desideri da esprimere, mi raccomando, questa sera,
2: Va bene. Grazie.
0: Antonio, un bacione da tutta Radio Selene e tanti tanti auguri ancora.
2: Grazie, grazie. Buonanotte a voi.
0: Buona giornata a te. Bene, bene, allora questo B-Day è andato a buon fine. Se ha voglia di riascoltarlo il nostro Antonio e anche sua moglie e i suoi amici, io ricordo a tutti che lo potete trovare sul nostro sito, ma anche sull'app di Radio Selene. Scaricatela se ancora non l'avete scaricata, nella sezione podcast sotto la voce B-Day, e quindi i vostri auguri restano conservati per sempre nella nostra app e sul nostro sito. Il B-Day torna questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando Radio

Give Me Love, in questo lunedì di musica insieme intravedo un artista che ieri sera si è esibita insieme a tanti altri proprio durante il mondiale, che sicuramente anche voi amici in ascolto avete seguito. Chi ama il calcio per il calcio, devo dire la verità, io ho apprezzato questo show che è stato fatto a metà durante l'intervallo, e Madonna era proprio tra gli artisti che si sono esibiti. Si è creata già qualche polemica, perché qualcuno dice sì, ma l'intervallo è durato troppo, magari i giocatori si possono scaricare, è un momento che non appartiene al calcio, sembra più una copia del Super Bowl, che poi effettivamente è stato fatto proprio quello, è stato copiato quello show. Comunque tra poco ne parleremo, quindi state con noi. Intanto arriva Madonna con Danceteria.

0: Amici di Radio Selene, se avete voglia di rinnovare i vostri spazi e la vostra casa, progettate i vostri ambienti con le varie soluzioni di Silvestris Infissi. Infissi in PVC, in alluminio e alluminio legno. Vetrate panoramiche a tutto vetro, lavorazioni in ferro. Aggiungete protezione alla vostra casa con le proposte eleganti e di stile, interamente prodotte da Silvestris Infissi. Silvestris Infissi è partner Sciuco Premium. Effettua consulenza, vendita e produzione diretta con installazione in tempi brevi. Silvestris Infissi è presente sul territorio regionale e nazionale ed ha ampliato i suoi spazi in via Lama di Macina a Bisceglie per la produzione dedicata al PVC. Visitate lo showroom di Bisceglie in via Berlino 3236 e quello di Molfetta in via De Luca 5. Silvestris Infissi, infissi oltre ogni stile. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
0: E questo è il nostro lunedì che prende forma, perché pian piano tutti ci siamo svegliati, siamo andati a lavoro, abbiamo preso il caffè, ne abbiamo preso un secondo e forse adesso abbiamo capito chi siamo e cosa stiamo facendo. E allora vi dico che siete su Radio Selene e questa è la nostra musica. Ripartiamo forte con Night.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Sophie and the Giants nel nostro appuntamento Shut Up and Dance. Si parlava di sonnambulismo, Mauro ci ha scritto: io non sono sonnambulo, però spesso mi addormento sul divano e poi vado a letto, non mi ricordo come sono arrivato a letto, sicuramente con le mie gambe, perché nessuno mi solleva più, però è una

Tommaso Paradiso in questo nostro lunedì mattina in diretta qui su Radio Selene. Buongiorno a tutti gli amici che sono con noi. E in questo lunedì non possiamo menzionare la finale dei mondiali che molti di voi avranno visto in compagnia, qualcuno fuori casa, qualcuno in casa, ed è un evento che ci riunisce. Infatti tra poco ne parliamo, perché la musica ha incontrato lo sport e la musica di Radio Selene, eccola.

nel nostro appuntamento di questo lunedì. Ancora buongiorno a tutto il pubblico di Radio Selene. Dunque, ieri sera c'è stata la finale dei mondiali da Spagna e Argentina, che è un evento che in qualche modo coinvolge tutti, anche se c'è stato il rammarico di non aver potuto fare il tifo per la nostra squadra, per la nazionale chiaramente, però è un evento che comunque ci porta a stare insieme, a guardare la partita. E infatti devo dire che da Molfetta a Santo Spirito a Bari si sono organizzati tutti, chi con una pizza, chi con un panino in un pub, addirittura le gelaterie, addirittura dei cinema all'aperto hanno allestito il tutto per trasmettere la partita. Insomma, si è stati insieme, anzi raccontatemi voi con chi avete visto la partita, se l'avete vista, ma immagino di sì. C'è una cosa che mi ha colpito, ecco, perché questa partita si è vestita in maniera diversa, cioè la sfida tra Spagna e Argentina nel momento della pausa, dell'intervallo, è diventata un vero e proprio spettacolo, e quindi allo sport si è aggiunta la musica e l'intrattenimento con una formula che richiama apertamente quella del Super Bowl americano. Quindi c'è stato un vero spettacolo in cui grandissimi artisti si sono esibiti, a partire da Madonna con Ronaldo e Ronaldinho al suo fianco, i Burna Boy, Madonna che ha aperto lo spettacolo, seguita da Shakira, Justin Bieber, i BTS, insomma un vero e proprio spettacolo che ha emozionato anche chi il calcio non lo segue. Di fatto questo era l'intento, fare alzare lo sguardo anche a chi non amante del calcio si trovava lì a seguire la partita, però che potesse in qualche modo essere rapito da questo show. Devo dire la verità, io che il calcio lo seguo per compagnia, ma che passivamente stavo guardando la partita, quando ho visto le esibizioni degli artisti mi sono incuriosita. Però sui social è partito il dibattito, perché non tutti hanno apprezzato questa pausa così lunga. Quindi voglio chiederlo anche a voi, l'intervallo in questa modalità è qualcosa di innovativo oppure non vi è piaciuto?

una possibilità. Ecco, la vogliamo dare una possibilità a questo modo di rivedere il calcio? Durante l'intervallo è accaduto proprio questo. Durante la finale dei mondiali tra Spagna e Argentina si sono esibiti Madonna, poi BTS, poi Justin Bieber e poi anche Shakira. Insomma, è stato un grande spettacolo che però sta già facendo discutere, perché pare che sia durato troppo secondo alcuni addetti ai lavori. Certamente però io dico, non è che possiamo chiamare le star della musica globale e poi liquidarle in un minuto. Ecco, credo che sia una cosa che loro non apprezzerebbero molto. Però c'è chi dice che una mezz'ora di pausa, perché circa tanto è durato l'intervallo, può in qualche modo annientare il pathos della sfida, può rallentare il ritmo, ma anche abbattere le energie dei calciatori. Quindi è qualcosa che può alla fine rivelarsi controproducente, sì, lo spettacolo, ma controproducente per la partita. E quindi non è piaciuto a qualcuno, che tra l'altro dice che l'intervallo, secondo il regolamento, non deve superare i 15 minuti, quindi si va proprio contro le regole. Che ne pensate voi?

Radio Selene, vi piacciono le novità? Quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre, con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato sono perfetti a colazione e in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli Ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena che si aggiungono alle altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e ai 7 cereali.

parlava di questa nuova iniziativa, perché di fatti non c'è uno storico che ha un esempio simile. Durante appunto la finale dei mondiali c'è stato questo maxi show, lo possiamo chiamare così, uno spettacolo della durata di circa 30 minuti che a qualcuno è piaciuto, ad altri meno. Si è aperto ufficialmente il dibattito. C'è da dire che comunque tutti gli artisti che si sono esibiti lo hanno fatto anche per sostenere una buona causa, e quindi il FIFA Global Citizen Education Fund viene sostenuto dall'esibizione di questi artisti. E parliamo di un ente che vuole promuovere l'accesso all'istruzione di qualità e promuovere l'inclusione di milioni di bambini che vivono in contesti svantaggiati e di estrema povertà. Quindi questo show ha fatto comunque molto molto bene. A proposito di artisti che con la loro fama possono spendersi per delle cause umanitarie, c'è anche Emma, che proprio ha girato un video che è diventato virale in questi giorni, in cui invita il pubblico che la sostiene a donare il sangue, soprattutto per l'ospedale Perrino di Brindisi, che ne aveva bisogno. E ricorda quanto un gesto che per noi davvero non costa nulla possa fare la differenza per tanti bambini, bambini e adulti che affrontano delle terapie e che quindi hanno bisogno del nostro supporto. Quindi grazie anche a Emma, che si è spesa con la sua immagine per una causa importante.

You nel nostro appuntamento di questo lunedì, ed è in questo spazio che accogliamo le novità. A volte queste novità arrivano già nel mondo dei concerti, negli spazi condivisi con il pubblico e negli stadi. È quello che è accaduto a Geoliere, che ha presentato la sua un'ora e il pubblico l'ha amata e l'ha già fatta arrivare ad una grande certificazione disco d'oro. Arriva in rotazione radiofonica e quindi l'ascoltiamo anche qui su Radio Selene. Parla di una passione travolgente. Geoliere, un'ora.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Buon lunedì a tutti gli amici che sono appena arrivati perché da poco inizieranno a lavorare, o a coloro che stanno per smontare. Noi siamo sempre qui invece pronti ad accompagnarvi con la nostra musica. E allora arriva Piero Pelù, Prendimi Così, poi Bruno Mars, poi Zucchero.

Zucchero Fornaciari nel nostro appuntamento di questo lunedì, ed è così che voglio augurare ancora un buon inizio di settimana a tutti coloro che per caso si fossero trovati anche su queste frequenze, le nostre, quelle di Radio Selene. Bene, rimaneteci, e se avete voglia di ascoltarci più spesso vi ricordo che potete scaricare anche la nostra applicazione, così saremo sul vostro telefono, sul vostro display a portata di click, per ritornare ad ascoltare anche questi brani di Dislove, Maroon 5.

I Maroon 5 ci hanno fatto riascoltare questo brano del 2004, This Love, su Radio Selene. E buongiorno, mancano pochi secondi alle 13.

0: Ed è così che chiudiamo la nostra mattinata insieme, amici. Grazie per essere stati in mia e in nostra compagnia. Ringrazio Silvio Tempesta per aver guidato e seguito tutta la parte tecnica. Io vi aspetto ogni mattina dalle 11 alle 13 qui su Radio Selene, quindi l'appuntamento è a domani. Continua la programmazione musicale di Radio Selene con il Vivi e Rivivi e poi con tutti gli speaker che vengono a farvi visita nel pomeriggio, e quindi Gaia, Mariano e poi Paola. La linea va subito al GR invece con tutte le notizie dalla Puglia. Un bacione da Rebecca. Ci sentiamo domani. Ciao.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Different.

0: Radio Selene.
1: Allora zitti, non riflettere, non discutere, ma sentire col cuore, buttarsi a capofitto. Allora zitti, dritti verso il centro, non fuori ma dentro, non rumore ma silenzio.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 21 luglio 2026 è il giorno numero 202 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:53 e tramonta alle 20:39. I santi del giorno sono San Lorenzo da Brindisi, San Daniele e Sant'Alberico Crescitelli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 luglio del 1946, a due mesi di distanza dalla comparsa nei bar della mitica schedina Sisal, Emilio Blasetti, di professione impiegato, azzecca un 12 fortunato che porta nelle sue tasche l'invidiabile somma di 463.846 lire. Si tratta della prima vincita nella storia ad una schedina. Nel 1960 Sirimavo Bandranaiki viene eletta prima ministra dello Sri Lanka, è la prima donna al mondo. Nel 1969, 6 ore più tardi dell'allunaggio, Neil Armstrong compie il primo passo di un uomo sulla Luna. E nel 2001, durante il G8 di Genova, viene assaltata la scuola Diaz da 275 agenti di polizia in tenuta antisommossa, provocando il ferimento di 63 delle 93 persone che dormivano all'interno della scuola. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 21 luglio del 1927 ad Adenau, in Germania, Alfredo Binda vince il primo campionato del mondo professionisti di ciclismo. Il podio è tutto italiano, perché al secondo posto c'è Costante Girardengo, al terzo Domenico Piemontesi. Nel 2002 il pilota della Ferrari, Michael Schumacher, vincendo il Gran Premio di Francia, si aggiudica matematicamente il titolo mondiale di Formula 1 con 6 gare di anticipo. Per il campione tedesco si tratta del 5º titolo, il terzo consecutivo con la scuderia di Maranello. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 luglio del 1976 i Pooh rilasciano l'album Pull Over. Nel 1992 Mare Mare di Luca Carboni è in vetta alla Hit Parade. E nel 2018 Laura Pausini è la prima donna a tenere un concerto al Circo Massimo di Roma. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo il premio Nobel Ernest Hemingway, nato ad Oak Park il 21 luglio 1899 e scomparso a Ketchum il 2 luglio 1961. Scrittore e giornalista statunitense, la sua vita fu a tal punto avventurosa e ricca di slanci e cadute che ne fece materia da romanzo per i suoi libri, alcuni dei quali entrati tra i classici della letteratura mondiale. Ricordiamo uno degli attori più amati di sempre, Robin Williams, nato a Chicago il 21 luglio 1951 e scomparso a Paradise Key l'11 agosto 2014. Compie oggi 78 anni Beppe Grillo. Dopo essere stato per 10 anni un protagonista dell'intrattenimento sul piccolo schermo, ha indossato i panni dell'attivista e del leader politico e con il proprio movimento ha scompaginato lo scenario politico italiano. Spegne 26 candeline Erling Haaland, calciatore norvegese, attaccante del Manchester City e della nazionale norvegese. E il proverbio del giorno è: chi è sazio non crede a chi è a digiuno.
0: Stai ascoltando

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo con la strada statale 106 Ionica e lo svincolo di Taranto. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, procedete con calma, riducendo il carico di impegni e cercando di non essere troppo rigidi nelle vostre aspettative. Lasciate che gli altri seguano il proprio corso e riposatevi serenamente. Toro, iniziate a guardarvi allo specchio e a sorridere con convinzione. Siate fieri di voi. I complimenti più significativi saranno quelli che vi farete da soli e da sole, riconoscendo i vostri meriti e le vostre qualità. Gemelli, concedetevi un regalo speciale, qualcosa che desiderate da tempo. Ve lo meritate. Nel lavoro la stima nei vostri confronti crescerà sia tra i colleghi che tra i superiori. Cancro, se avete ambizioni di carriera, è il momento giusto per farvi avanti, sfruttando spostamenti o riassetti nell'organico. In amore la comunicazione con la persona amata sarà più serena e intima, riportando finalmente l'armonia. Leone, al lavoro potreste sentirvi poco motivati e stanchi, sia fisicamente che mentalmente. Questa stanchezza unita ad una certa delusione vi prosciugherà le energie e vi demoralizzerà. Cercate di prendere una pausa per staccare e ricaricarvi. Vergine, sentirete il desiderio di liberarvi di tutto ciò che vi ha fatto soffrire recentemente, siano esse situazioni, emozioni o persone. Nel lavoro le cose andranno bene, anche se la realizzazione dei vostri progetti potrebbe essere ancora un po' lontana. Bilancia. Oggi potreste affrontare anche

0: se avete in programma acquisti importanti. Sagittario, attorno a voi regna il caos in questo momento. Oggi potreste notare che nulla è più come prima, nemmeno voi. E infatti è proprio così. Il vostro cuore però parlerà chiaramente, rivelando ciò che desiderate e di cui avete bisogno. Capricorno, se non siete soddisfatti della vostra relazione amorosa, questa potrebbe essere una giornata molto litigiosa. Nel lavoro invece tutto andrà bene e sarete abili nelle trattative e nel creare nuovi contatti. Acquario, non perdete le opportunità di voltare pagina e dimenticare le passate sofferenze. Se cercate un impiego, queste 24 ore saranno ideali per presentare il vostro curriculum. Anche chi desidera un avanzamento di carriera dovrebbe farsi avanti. Pesci, giornata favorevole alle riflessioni e alla revisione dei conti. Stendete un bilancio generico di come sono andate le cose in questi mesi e poi valutate il da farsi per i prossimi. Oggi vi saluto con le parole di Harvey B. McKay. Ama i tuoi concorrenti. Sono gli unici che ti rendono tanto bravo quanto puoi esserlo. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Stai ascoltando

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, buongiorno. La pace, la tranquillità al mattino presto. Che ti domandi, ma sono vivi? Cioè, hanno superato la notte per questo gran caldo. Avete notato ieri sera? Era talmente umido, c'era questa cappa di umidità e questo cielo così pesante che puzzava l'aria. Cioè, almeno, ma non solo su Corato, perché ho sentito anche degli amici di Bari, stessa cosa, Polignano uguale. Cioè, c'era questa puzza nell'aria impressionante. Vabbè, ci raccontiamo delle cose di prima mattina. Buongiorno, buongiorno a voi, spero abbiate dormito bene, ecco, almeno pronti per affrontare questa giornata. Oggi è martedì, il 21 luglio 2026, come sempre al mio fianco condivide l'alzataccia Silvio Tempesta, che anche questa mattina si occuperà della parte tecnica. Direi che con eleganza possiamo partire.

sì, sono davvero eleganti. Questa You Can Magic, la canzone che abbiamo scelto per ricordare l'anno 1982. Voglio andare in ferie, mi scrivono. Cioè, secondo me è un desiderio nascosto di molti. Poi se li avete fatte, quello è un guaio. Non è un desiderio, è proprio un guaio. Se non li avete fatte, stringete i denti. Come me, un po' ce la possiamo fare, quindi arriveranno anche per noi. Ben svegliati, sono le 7:01.

0: non male come inizio di giornata, come augurio. Dai, Giovanotti Alfa su Radio Selene, prima delle notizie per noi, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tensione tra manifestanti e polizia in tenuta antisommossa, venuti a contatto davanti alla prefettura di Bologna, dove una folla si è radunata per protestare dopo che il 42enne Abderrahim Fakir è morto in zona Pilastro durante un intervento della polizia domenica. Diversi momenti di tensione con i due schieramenti venuti a contatto, cori contro gli assassini ma anche lancio di oggetti verso il cordone della polizia. È stato quindi attivato l'idrante e sono stati usati lacrimogeni. Gli agenti sono avanzati di qualche metro. Neanche sono passate 24 ore dalla fine del mondiale di calcio, in cui Washington e Ottawa hanno collaborato fianco a fianco, che il Canada è stato colpito da nuovi dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati negli USA. Lo ha deciso il presidente americano Donald Trump, citando la sua decisione, pubblicata in un ordine esecutivo, come diretta conseguenza di una serie di controversie commerciali su latticini, alcolici e automobili. È morto a Washington il corrispondente di La Sette, Daniele Campatangelo. Il decesso sarebbe avvenuto a causa di un infarto. Il corpo si trova ancora all'interno della sua abitazione a Washington per consentire alla polizia di svolgere tutti gli accertamenti necessari. La famiglia del giornalista è stata avvisata, mentre le fonti fanno notare che, essendo Campatangelo anche cittadino americano, la polizia non era tenuta a informare l'ambasciata italiana a Washington. Donald Trump assicura altri attacchi contro l'Iran, perché ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua stessa morte molte volte. La minaccia del tycoon affidata a Truth cade in scenari sempre più complessi e di difficile soluzione, in cui gli Stati Uniti vedono il bilancio complessivo dei propri caduti salire a quota 17 dall'inizio del conflitto e l'Iran rispondere agli attacchi americani contro i target estesi ormai a 7 paesi dell'area, mentre gli Houthi, alleati di Teheran nello Yemen, aprono adesso il nuovo fronte del blocco marittimo contro l'Arabia Saudita per il suo sostegno a Washington. Un piano decennale a lunga gittata per mettere le basi di un cambiamento profondo nel Regno Unito, del suo modello politico e di quello economico, e provare a restituire stabilità a un paese che dopo la Brexit sembra averla perduta, ma anche misure sociali immediate per dare ossigeno a chi sta peggio. È il messaggio con cui Andy Burnham inaugura il suo avvento a Downing Street, settimo inquilino in 10 anni, in una girandola di Premier mai vista nella storia moderna dell'Inghilterra. Il calcio: Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale italiana. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Radio Selene.
3: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 24 luglio dalle 21 ti aspetta la voce energetica e poetica di Francesco Renga con un live indimenticabile. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte, tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
5: L'estate continua. Il 1 agosto Francesco Renga, l'8 agosto Marco Masini, il 19 agosto Uccio De Santis con i 25 anni di Mudù ed il 21 agosto Raiz con Radicanto.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
9: Ti ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Gran Shopping.
10: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Gran Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
11: Radio Selene.
0: Mattinata, quella dei mattinieri, qui si comincia alle 7:05. Bentrovati anche in questo secondo appuntamento della settimana. Buongiorno da tutti noi di Radio Selene e grazie per aver scelto Radio Selene. Riprendiamo da me.

5 su Radio Selene. Da dove partiamo questa mattina? Partiamo da questa notizia. Allora, secondo le rilevazioni dell'ufficio premi di Sisal, il titolare della vincita avvenuta lo scorso giovedì 14 maggio presso un punto vendita di Bari non si è ancora presentato per la riscossione del premio, che non sono 2 euro, sono 596.000 euro, un bel bottino conquistato con una giocata vincente da 2 euro soltanto al Super Enalotto, e quindi un biglietto che è ancora senza padrone. Nessuno si è presentato a reclamare questa vincita con l'esibizione del tagliando fortunato. Che è successo in quei casi? O uno non controlla perché dà per certo di non vincere, o ha perso il biglietto, però almeno uno cerca, no, in qualche modo di capire come fare, e quindi si palesa, e invece niente, non si hanno notizie di questa persona. La riscossione della vincita, tra l'altro lo ricorda la Sisal, deve avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione del bottino. Fai ancora in tempo, perché il possessore di questa ricevuta ha ancora 23 giorni per riscuotere il premio. I termini per la riscossione dei 596.000 euro sono legati alla vincita appunto del Superenalotto di Bari, scadranno il prossimo 12 di agosto 2026. E se vi state domandando, in caso di mancata riscossione il premio, che fine fa? Ve lo dico io: come da regolamento per le vincite delle lotterie non ritirate, sarà incassato dall'erario dello Stato. Questo è il finale, diciamo, di questa triste storia, di questi soldi che non avranno probabilmente mai un padrone.

qualcuno commenta questa mancata riscossione dei 596.000 euro a Bari, un biglietto vinto Super Enalotto. Non c'è un possessore, non ci crede ancora il vincitore o è in ferie, insomma, da maggio dici ha già speso i soldi che non ha riscosso. Buongiorno a chi mi scrive da Molfetta, buona giornata. Poi aspettate perché qui mi scrivono: fa caldo e ancora martedì ho sonno. Vabbè, ma questo è piccio. In Puglia si dice piccio. 347 72 72 274 per i vostri buongiorno.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Radio Selene.
5: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare. Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
6: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
7: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
8: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
7: Vedo la luce in fondo al tunnel.
8: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
9: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Radio Selene.

0: Smith con Daniel Oran su Radio Silene. A quest'ora le previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia, oggi martedì 21 luglio 2026, tempo stabile ed assolato ovunque, sulla nostra regione venti deboli con mari poco mossi, temperature massime comprese fra 33 gradi e 38 gradi, valori notturni compresi tra 24 e 27 gradi.
1: Stai ascoltando Radio.

tempi, beh sì, qui siamo negli anni 80, 1983, per questa struggente Victims Culture Club su Radio Selene. La prossima magari diventerà la canzone di qualcuno, è una novità, Chris De Sarandi, questa è Good Old Days.

18 ne ha proposto un altro, ovvero D'estate non vale, lo ascoltiamo tra poco. Poi arriverà Amore è di Elisa, subito invece riascoltiamo dal 2024 Femme Fatale e Mamarrone.

sapevate che c'è un concorso che si chiama Miss Nonna? Lo hanno fatto lo scorso fine settimana all'Arena Arcobaleno di San Mauro Mare con il patrocinio del comune di San Mauro Pascoli, siamo Forlì, Cesena, e ha vinto una pugliese, Miss Nonna 2026 è Vittoria Di Nardo, 47 anni, cameriera di Sant'Eramo in Colle. Tra l'altro non è la prima volta che questa fascia va ad una pugliese, perché è successo anche un po' di tempo fa per Chiara Sgherza di Molfetta. Beh, insomma, complimenti a lei, una nonna sprint, quindi tanti auguri da parte nostra.

Python del 2009, si chiama Walking on a Dream su Radio Selena in questa nostra puntata di martedì 21 luglio. Buongiorno se vi siete svegliati ora, mancano pochi secondi alle 8.

0: e fulminacci su Radio Selena in questa nostra mattina. Le notizie, vi ascoltiamo, linea alla redazione.
1: Radio Selena Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Bologna, ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Inizialmente è stato un lancio di bombe carta da parte dei manifestanti in piazza Bologna davanti a prefettura e questura, con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato diverse ferite tra polizia e manifestanti.
2: Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo i raid americani, l'esercito iraniano ha annunciato di aver colpito con alcuni missili una base statunitense in Kuwait e altri siti americani in Bahrain. Di tutta risposta, il comando centrale degli Stati Uniti ha affermato di aver colpito centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio di missili, droni e sistemi di difesa aerea. Secondo Axios, mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Trump starebbe valutando una guerra totale.
3: È stato trovato morto nella sua abitazione di Washington Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Donald Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. Aveva 51 anni, secondo i primi accertamenti, sarebbe deceduto a causa di un malore. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza.
2: Centinaia di persone sono rimaste senza acqua in Sicilia, nella zona di Castronovo, in provincia di Palermo, dopo che un devastante incendio ha investito la zona dell'impianto di potabilizzazione Fanaco. Diverse abitazioni sono anche state evacuate, mentre le fiamme stanno consumando ampie zone del crinale che sovrasta i centri abitati. Sul luogo gli interventi del 118 per soccorrere alcune persone intossicate dal fumo.
3: Un piano decennale a lunga gittata per mettere le basi di un cambiamento profondo del Regno Unito, del suo modello politico e di quello economico, e provare a restituire stabilità a un paese che dopo la Brexit sembra averla perduta, ma anche misure sociali immediate per dare ossigeno a chi sta peggio. È il messaggio con cui Andy Burnham inaugura il suo avvento a Downing Street, settimo inquilino in 10 anni, in una girandola di premier mai vista nella storia moderna dell'isola.
2: Il calcio: Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Selene.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
6: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 24 luglio dalle 21 ti aspetta la voce energetica e poetica di Francesco Renga con un live indimenticabile. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
1: Radio Selene.

0: questa canzone Zucchero, vedo nero, 8:15 del mattino, botta e risposta, vi anticipavo, tra la giornalista Francesca Fagnani e Gigi Marzullo, lei presentava un suo libro e durante questa presentazione è successo questo.
1: Se puoi insistere ti rispondo, ma per farti felice a te, non perché lo trovo un argomento che io direi userei mai nelle mie interviste. Mi manca un figlio, io non posso, non ho la prova del contrario, non avendo i figli non ho vissuto quell'esperienza. Quindi mi manca una cosa che non conosco, non lo so, è un tipo di gioia immensa che non ho vissuto sicuramente. Amo molto, io poi penso che la maternità si esplica in mille modi diversi, con gli amici, con la famiglia, con la protezione, con i cani, un po' tutti.
2: Io devo essere un po'. Sto parlando con una belva che conduce un programma, devo essere un po' pungente.
1: Ma
2: no?
1: Non sei pungente, fai una domanda che nel 2026 non è giusto porre.
0: Qual è la domanda? Non sei diventata madre per una scelta o per una questione medica? Ecco, diciamo che questa è un po' la sintesi di quello che è accaduto. Io in realtà, ora apriamo una parentesi, ho trovato delle cose sulle interviste della Fagnani ad altre donne e l'argomento maternità l'ho affrontato, e come l'ho affrontato, con la Golino, con la Elia, con la Ricciarelli, addirittura parlando di aborto. Forse è un uomo che non può fare una domanda del genere e tra donne invece sì, se ne può parlare, o è una questione di sensibilità universale? Qual è il punto? Forse anche voi vi siete ritrovati in questa situazione. Possiamo partire dalla famiglia: ti sposi, hai un compagno e quando fai un figlio? La domanda è quella, no? Per una questione di rispetto non rispondi, però meriterebbero di essere messi al loro posto. Io ci vedo spesso della cattiveria in tutto questo, perché magari questa coppia sta vivendo un dramma. Ve lo ponete mai un problema, questo problema? Poi c'è una cosa che in realtà io continuo a non capire: chi decide che una donna che non ha avuto figli non è una donna completa? Perché ancora oggi ci si indigna se una donna non ha la vocazione della maternità? Essere madre è una scelta, o almeno dovrebbe esserlo, e non perché devi dimostrare di essere sana. Non è il destino obbligato di una donna, e nessuna donna è incompleta perché ha costruito un progetto di vita diverso. Cominciamo a mettere i puntini sulle i. Poi ci sono donne che veramente non hanno avuto figli pur desiderandoli, lì ancora peggio, perché lì cioè veramente, come dicevo, c'è della cattiveria. Non sono domande innocenti. Come la pensate? Vi ho fatto sentire questo audio? Vi siete fatti una vostra idea? Avevate già letto qualcosa? Avevate sentito parlare di questo dibattito? Avete una vostra riflessione da fare? Potete inviarla tramite un WhatsApp al 347 72 72 274, mandando anche una nota vocale se ne avete la possibilità. 347 72 72

batti becco tra la Fagnani e Gigi Marzullo, lui le domanda perché non hai avuto figli. È giusto fare ancora oggi nel 2026 queste domande ad una donna? Perché deve essere scontato che una donna deve mettere su famiglia, e deve mettere su famiglia inteso come figli? Allora, le vostre risposte, le vostre riflessioni. Elisabetta, un saluto a te, benvenuta su Radio Selena. Lei mi scrive da Cerignola: belva con gli altri, agnellino quando si tratta di lei. Ma non è questo il punto, in realtà la questione è proprio apre un po' al dibattito quello che è successo. La Fagnani fa domande fuori luogo e poi non li accetta quando si fanno a lei. Un saluto a Claudia. Giovanna da Barletta: condivido, sono domande troppo delicate, totale mancanza di sensibilità. Ne ho altri da leggere, ma lo facciamo tra poco. 347 727 2274, se avete qualcosa da dichiarare, da dire in questa nostra mattina.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
3: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: che bella canzone, John Lennon. Le donne, parliamo proprio di donne questa mattina, che spesso vengono messe alla gogna perché fanno scelte che sono diverse da quelle che la società in qualche modo prevede per il genere femminile. Tutto parte da questo battibecco tra Francesca Fagnani e Gigi Marzullo. Lui le domanda: perché non hai avuto figli, per una questione medica o per una scelta? E lei risponde: ritengo che nel 2026 non sia possibile più accettare domande di questo tipo. Le vostre riflessioni, Francesca da Brindisi. Buongiorno Margherita, è una questione di sensibilità. A volte la gente punta solo a ferirti, solo per il gusto di vedere la tua reazione. Condivido. Buongiorno Radio Silene. Le donne devono essere messe sempre sotto esame, gli uomini mai, lo trovo ingiusto. Io difendo le mie scelte, mi ritengo fortunata perché nessuno mai ha chiesto spiegazioni. Un abbraccio a Lori. Ciao Radio Silene, io ho due figli, mi hanno però torturata perché per scelta ho deciso di godermi un po' la vita matrimoniale, potevano anche non arrivare e lì sarei stata messa in croce. Mio consiglio personale: allontanatevi da queste persone perché sono tossiche. Un messaggio non firmato ma probabilmente condivisibile da chi ci sta ascoltando. Una bella nota vocale.
1: Buongiorno, sicuramente una domanda indelicata. Io sono felicemente mamma di tre ragazzi stupendi, però penso che per chi non ha avuto questo dono per scelta o per altri motivi possa trovare la possibilità di donare la maternità in tanti modi, perché la maternità è parte di una donna. Però chi non ci riesce, pazienza.
0: Questo è naturalmente un altro dei pensieri arrivato al 347-7272-274, essendo un argomento, appunto, abbiamo detto all'inizio, molto delicato. Io ringrazio chi ha voluto comunque dire la propria in questa nostra puntata.

Questione che in questi giorni io sto utilizzando molto, ora battute a parte, però è un'altra giornata bollente da bollino rosso ancora sulla nostra Puglia. Avevano detto da mercoledì si alleggerisce un po' la situazione, è tutto spostato a quanto pare a giovedì, quando le temperature caleranno di qualche grado. Intanto abbiamo riascoltato Coez, c'è una novità, c'è un brano che riguarda questo giovane artista che si chiama Somber, che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, e devo dire che in questa canzone affronta un tema importantissimo, cioè la difficoltà molte volte di abbandonarsi alle emozioni, perché magari il nostro corpo non è pronto e quindi anche se c'è l'amore le insicurezze continuano ad essere in qualche modo d'intralcio perché riaffiorano. Vi ho fatto un po' il sunto di questa canzone nuova che ascoltiamo nel nostro spazio novità qui su Radio Selene. My Body Isn't Ready.

0: Radio Selene.
1: Per continuare la mattina di Radio Selene, tra poco Ilia D'Arpa e poi Rebecca Epifani. Io invece torno domattina alle 7:05. Vi lascio anche con Eros Ramazzotti e Max Pezzali e poi Giuli e Biagio Antonacci. Grazie a Silvio Tempesta per la parte tecnica. Buona giornata da Maria Rita.

0: Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate, ora con Ilia D'Arpa.
2: C'est moi, e allora eccomi qui anche quest'oggi, un po' sonnata devo dire, ma leggerezza, forza, musica, coraggio. E allora dai che si parte anche in questo martedì 21 di luglio in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Che bella, ma quanto mi piace questa canzone di Gaia, Bossa Nostra. Buongiorno e benvenuti su Radio Selene. E adesso andiamo subito a sentire cosa accade in Puglia, perché è arrivato il momento dell'informazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. La Puglia farà ricorso contro le preintese per l'autonomia differenziata di Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto approvate in Senato. Lo ha annunciato il governatore pugliese Antonio De Caro. Le preintese all'autonomia differenziata, uscita dalla porta e che rischia di rientrare dalla finestra, ha denunciato il governatore pugliese, rischiano di creare un divario difficilmente colmabile nel futuro, soprattutto in ambito sanitario. Saranno risarciti con oltre 1.300.000 euro i familiari di una paziente 59enne morta a febbraio 2009 a seguito di una diagnosi oncologica errata. Lo ha stabilito il Tribunale di Lecce, che ha condannato al risarcimento milionario la ASL Salentina e un medico dell'ospedale di Nardò. Il medico aveva infatti diagnosticato alla paziente un tumore anziché un angioma benigno, prescrivendole un lungo ciclo di cure. La donna fu sottoposta a chemioterapie per 33 mesi da agosto 2004 ad aprile 2007, provocando l'insorgenza di una leucemia mieloide acuta che la portò al decesso meno di 2 anni dopo. I carabinieri del comando provinciale di Potenza, con il supporto di quello di Foggia, hanno eseguito nel foggiano 11 misure cautelari. I soggetti, finiti in manette, sono accusati a vario titolo in concorso di furto e tentato furto aggravato di autovettura, furto aggravato ai danni di un istituto di credito mediante esplosivo, porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi e rapina. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP di Potenza su richiesta della locale procura. L'indagine è cominciata da un assalto ad un bancomat di Lavello fatto esplodere con il cosiddetto metodo della marmotta a marzo 2025. Un turista israeliano di 18 anni in vacanza in Salento è rimasto gravemente ferito dopo essersi tuffato dagli scogli che costeggiano il ponte del Ciolo a Gagliano del Capo da un'altezza di circa 20 metri. Nell'impatto con l'acqua ha perso i sensi, soccorso dai bagnanti, è stato affidato alle cure del 118 che lo ha trasportato in ambulanza in codice rosso all'ospedale Dea Fazzi di Lecce. Negli ultimi 12 mesi a Bari sono stati aperti 198 cantieri. Abbiamo chiesto pazienza e in più occasioni anche scusa. Un cantiere non porta consenso, ma se non fossimo convinti del risultato finale, della visione complessiva che questi interventi compongono come pezzi di un grande puzzle, avremmo fatto scelte diverse. Lo ha spiegato il sindaco di Bari, Vito Leccese, intervenendo ieri nel corso della seduta monotematica del Consiglio Comunale dedicata ai cantieri in città. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: 3, 2, 1.
4: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
5: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
1: Radio Selene.
10: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
11: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
12: Cosa dice di te la tua casa?
13: ProShop.
12: E il tuo bancomat?
13: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
12: ProShop, la qualità che conviene.
14: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
15: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Questa è Radio Selene.
0: E su Radio Selene, come sempre, c'è chi lavora e c'è chi se la spassa, chi è al mare. Tipo la mia amica Sara, che insieme a Katia e Loretta sono in vacanza in Puglia. Ciao ragazze, buone vacanze!

grande. Grande canzone di due grandi artisti, Mina e Celentano, insieme qui su Radio Selene. Adesso è arrivato il momento di iniziare a chiacchierare. E allora vi chiedo, state preparando borsa, ombrellone, crema solare? Tutti al mare, tutti al mare. Adesso attenzione, perché vogliamo parlare in realtà di diritti e doveri quando si va in spiaggia, come bisogna comportarsi, dai cani al fumo, passando per il cibo portato da casa, perché non tutte le spiagge sono uguali e conoscere i propri diritti e i propri doveri può evitare multe e discussioni. E allora parliamo del cibo. Se prima insomma eravamo così abituati a portarci di tutto a casa, le nostre mamme che cosa non preparavano, adesso praticamente insomma in molte spiagge si può portare il pranzo da casa, ma alcuni stabilimenti possono prevedere limitazioni soprattutto per il consumo di cibi e bevande acquistati all'esterno. Cani, gioia e dolori, non tutte le spiagge li ammettono. Nelle spiagge libere dipende dalle ordinanze comunali, mentre nei lidi privati è il gestore a stabilire le regole, salvo la presenza di aree dog friendly. Il fumo, dovete fare attenzione, perché cresce il numero di spiagge che vietano il fumo, soprattutto insomma per tutelare l'ambiente e ridurre l'abbandono dei mozziconi. C'è ancora chi lo fa, io vi ho visti, c'è ancora chi lo fa, e questo non si fa assolutamente. E comunque i diritti dei bagnanti invece vengono ricordati anche dai clienti degli stabilimenti balneari, come l'accesso alla battigia, il rispetto delle norme di sicurezza e la trasparenza dei servizi offerti. Quindi questo per dire che effettivamente sì, bisogna andare al mare, ma prima di stendere l'asciugamano vale la pena di informarsi.

quelle cose che ci danno particolarmente fastidio. Ad esempio, c'è chi non sopporta chi fuma, chi ascolta musica a tutto volume, chi lascia rifiuti, chi gioca a pallone tra gli ombrelloni, bang, quella pallonata che ti arriva da un momento all'altro, chi occupa il posto all'alba, di questo ne stiamo parlando molto in questi giorni, e chi scuote l'asciugamano sugli altri, ne vogliamo parlare? E a voi qual è la cosa che vi dà più fastidio?

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.
7: Questo programma è offerto da... Divella, passione mediterranea nel mondo.

Che gran pezzo quello dei Cardigans qui su Radio Selene, cari miei amici, soprattutto voi che siete in spiaggia o voi che state per andare in spiaggia. Noi stiamo parlando di diritti e doveri, di regole, ma soprattutto di buona educazione quando si è in spiaggia, perché ci sono delle cose che ci danno letteralmente fastidio. E allora vi sto chiedendo qual è la cosa che a voi dà più fastidio in spiaggia al 347 7272 274. Maria D'Ostuni dice: hai ragione Ilia, la gente che lascia mozziconi di sigarette e cartacce sulla sabbia. Oh, il mare di tutti, hai ragione, il mare di tutti, e quindi educazione. Antonio da Trani invece non sopporta quelli che mettono la musica a tutto volume costringendo gli altri ad ascoltare la loro playlist. Ah sì, questo accade dappertutto. Lucia da Lecce: io invece non sopporto chi arriva all'alba, piazza ombrelloni e lettini e poi si vede solo nel pomeriggio. Questa è una cosa che si faceva anche negli anni passati, è vero, c'è ancora questa maleducazione. Cosimo da Taranto: io i bambini li amo, dice, ma non sopporto quando giocano a pallone tra gli ombrelloni, perché tanto prima o poi la pallonata t'arriva. E Francesca da Monopoli invece non sopporta effettivamente chi scuote l'asciugamano proprio quando stai prendendo il sole e ti riempie di sabbia. A chi non è capitato mai una cosa del genere? E voi avete ancora da dirci qualcosa? Fatelo, ma fatelo adesso.

mia, quante ne avete da dire, da raccontare, cosa non si sopporta proprio in spiaggia? E c'è Aldo, che io ringrazio, Aldo da Trani, che dice: Ilia, anch'io non sopporto chi ascolta la propria playlist ad alto volume, anche perché io preferisco ascoltare voi di Radio Selene. Ma che carino, un abbraccio. Grazie Aldo, mi ha fatto molto sorridere il messaggio invece di Leda, che è di Putignano, e che mi scrive: ciao, io di solito vado al mare sugli scogli, lo faccio alle 7 di mattina e vado via intorno alle 11:30, perché quello che proprio non sopporto è la gente. Ah, come dirti di no, come darti?

nostro appuntamento di questo martedì in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. E allora parliamo di novità, di quelle buone, buone, buone, buone che piacciono a tutti. Voglio parlarvi dei nuovi biscotti ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena, buonissimi, ma sono anche fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e il gusto del cioccolato e sono perfetti a colazione ma anche in ogni pausa. E allora dico io, facciamolo questo pieno di buon umore, di vitalità con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti nella nuova versione con cioccolato e avena che si aggiungono alle altre versioni della linea ottimini senza zuccheri aggiunti integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

Amicis qui su Radio Selene. Io voglio mandare un forte abbraccio a Laura che è di Latiano. Ciao Laura. Allora, lei dice: sono in ferie, mamma mia, questo caldo è estremo, non si può uscire. Sappiate che la cosa più bella siete voi che mi accompagnate, siete voi la mia compagnia. C'è il maleducazione in spiaggia? Allora, spesso vado a trovare la mia mamma in spiaggia, essendo sola occupo poco spazio, e ho già discusso un paio di volte con le persone, tipo se ne vengono in 10 e piantano l'ombrellone proprio attaccato alle mie cose. Ma dico io, ci sono chilometri di spiaggia. Cioè sì, la maleducazione effettivamente è veramente tanta. Un bacio, Laura.

Your Baby Tonight, la grande voce di Whitney Houston qui su Radio Selene. Un minuto dopo le 10.

0: Rock qui su Radio Selene è arrivato anche il momento dell'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'esercito USA ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani per ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain, emesso un alert per gli americani nel mondo.
2: Tensione tra manifestanti e polizia in tenuta antisommossa, venuti a contatto davanti alla prefettura di Bologna, dove una folla si è radunata ieri per protesta dopo che domenica il 42enne Abderrahim Fakir è morto in zona Pilastro durante un intervento della polizia. Cori contro le forze dell'ordine definite assassini, ma anche lancio di oggetti verso di loro. È stato quindi attivato l'idrante e sono stati usati lacrimogeni.
3: Ferito alla guancia e alla mano con un coltello è accaduto la notte scorsa. La vittima è un 18enne incensurato. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe stato aggredito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. Sempre a Casoria, nello stesso orario, un 37enne già noto alle forze dell'ordine è stato ferito all'addome con un coltello. Ad aggredirlo un gruppo di giovani. Sono in corso indagini per verificare se i due eventi possano essere collegati.
2: Costretti a lavorare fino a 14 ore al giorno per circa 3 euro l'ora e a restare nei campi anche durante lo spargimento di pesticidi senza dispositivi di protezione. È lo scenario scoperto dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Caserta, che insieme ai colleghi del comando provinciale di Napoli hanno arrestato in flagranza due imprenditori dell'agro aversano attivi nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e dell'allevamento e nella produzione di ortaggi. Le accuse al loro carico sono intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato.
3: Temporali devastanti e chicchi di grandine grossi come un'arancia. E questo, secondo gli esperti, il prezzo della tregua dal caldo estremo che presto riguarderà tutta Italia e non solo il nord. Nessuna quarta ondata di calore, almeno fino a fine mese, ma l'arrivo dalla Norvegia dell'aria fresca produrrà forte maltempo. Intanto però la penisola resterà divisa in due dalle temperature almeno per altre 24 ore.
2: Il calcio, finito un mondiale, si pensa al prossimo. Il presidente della CONMEBOL, con un tweet sulla prossima edizione che vedrà tra i paesi ospitanti Argentina, Uruguay e Paraguay, annuncia sarà a 64 squadre, un'ipotesi che era al vaglio della FIFA, come confermato nei giorni scorsi da Infantino, ma l'annuncio sembra già dare per presa la decisione.
3: Per ora è tutto, un saluto dalla redazione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Selene. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
0: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in via Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
6: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. Grottedicastellana.it.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico? che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Gran Shopping.
9: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Gran Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
10: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 24 luglio dalle 21 ti aspetta la voce energetica e poetica di Francesco Renga con un live indimenticabile. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
11: Questa è Radio Selene.
0: Eccoci qui, il tempo corre, vola veloce, siamo già entrati in questa che è la nostra seconda ora insieme. Vi consiglio di rimanere con noi perché tra poco parleremo di un matrimonio un po' particolare. Intanto Olivia Dinn.

vero, tutti quanti abbiamo un angelo grande, Ron, alle 10:16 primi parliamo insomma di questi matrimoni che cercano, come dire, di rompere proprio la tradizione, ed è accaduto in Salento, siamo a Sternatia, quindi in provincia di Lecce, dove praticamente al posto della spaghettata di mezzanotte, che io già solo a sentirne parlare mi viene quell'acquolina in bocca, loro hanno deciso di finire il ricevimento con il pollo fritto. Sì, sì, proprio quello di una famosa catena americana, che insomma, voglio dire, ci sta magari, no? Però insomma, non è una cosa decisamente carina. Cioè, io non mangio carne, quindi avrei preferito sicuramente la spaghettata, no? Al posto, insomma, del pollo fritto. Però è anche vero, insomma, che sarà sicuramente una scelta insolita, ma che racconta proprio questo nuovo modo di vivere le nozze. Sempre più coppie, infatti, preferiscono mettere da parte il galateo, le tradizioni più rigide, proprio per organizzare una festa che rappresenti loro davvero. E in realtà questa coppia ha raccontato, insomma, che nei loro viaggi, o magari a casa, quando magari si vedevano un film, la cosa che amavano di più era proprio il pollo fritto. E quindi hanno pensato bene di organizzare questa cosa con questi 250 ospiti, quindi non è proprio una cosina da niente, con gli Aprella Class, che io saluto calorosamente, che insomma erano lì al ricevimento a deliziarli con la loro musica, e il pollo fritto alla fine. Saranno stati contenti? Non lo so, magari qualcuno che era ospite lì ce lo può raccontare al 347-7272-274, mentre noi continuiamo ad accompagnarvi con la nostra musica, e c'è adesso Sienna Spyro.

momento d'oro per questa giovane artista Sienna Spyro. Il 3 luglio ha pubblicato il suo album di debutto Visitor, che sta veramente attirando l'attenzione della critica e del pubblico. Tra l'altro ha annunciato anche il suo tour mondiale My House Tour, il più grande della sua carriera, con date in Nord America, Europa, Asia, Australia, Nuova Zelanda, e diciamo che si è fatta conoscere grazie anche alla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada, proprio con Material Love. E adesso invece un tuffo nel passato insieme a Daniele Silvestri, che ritroviamo qui con Ma che discorsi.

0: Radio Selene, c'è la nostra musica ad accompagnarvi. Adesso parliamo del nostro territorio, perché dovete sapere che in Puglia, nelle grotte di Castellana, la natura dà spettacolo tutto l'anno. Nelle cavità carsiche più estese d'Italia, tra le più spettacolari al mondo, ci sono questi giochi di luce straordinari e sculture meravigliose che vi sorprenderanno. Noi vi consigliamo di vivere questa esperienza unica nelle grotte di Castellana, questo mondo sotterraneo di meraviglie. Se amate l'avventura, esplorate le caverne con Speleo Family e Speleo Light, o seguite Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera vivete l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato, e con l'osservatorio Sirio anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. Scoprite di più su grottedicastellana.it.
1: Questa è Radio Selene.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Selene.
5: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Un po' di freschezza almeno per quanto riguarda la musica, perché avete ragione, siete veramente in tanti a lamentarvi di questo caldo, di quest'afa veramente insopportabile. Però ancora per oggi Bari resta in allerta rossa per il caldo, quindi come al solito ci saranno queste temperature elevate, questo forte disagio fisico, questa proprio fiacchezza che ci sentiamo addosso, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Quindi come sempre mi raccomando, attenzione, bevete molta acqua, pasti leggeri, attenzione soprattutto alle persone più fragili, quindi agli anziani, ai bambini, mai lasciare bambini o cani, animali in auto con questo caldo, diventa veramente un inferno. C'è però una bella notizia, perché gli esperti annunciano insomma che da giovedì la situazione dovrebbe finalmente cambiare, insomma dovremmo nuovamente tornare a respirare, che poi è la cosa insomma che vogliamo un po' tutti quanti, no? Quindi dai, forza e coraggio, ancora un piccolo sforzo e poi torneremo finalmente a respirare, come dicono Jovanotti e Alfa. In questo caso auguriamo a tutti un buon vento, ma di quello bello fresco fresco fresco.

che hanno bocciato i Coldplay. Ora non si può, non si può, ognuno ha il suo genere, ognuno ha i suoi gusti. Io adoro i Coldplay, anche gli Oasis, quindi vanno bene entrambi. Ma adesso invece voglio parlare di una bella novità che stiamo per ascoltare, che è quella di Achille Lauro, che tra l'altro insomma è sicuramente uno di quegli artisti che non smette mai di reinventarsi. Ve li ricordate gli esordi? Era decisamente irriverente. Adesso invece ha deciso di fare, come dire, un repertorio più romantico, anche perché lui ha detto che ha deciso di scrivere canzoni destinate a durare nel tempo più che a inseguire il tormentone estivo. Tra l'altro vi voglio anche dire che questa sera sarà presente al Team Summer Hits, confermando di essere uno dei personaggi più originali della musica italiana. Questa è una novità su Radio Selene.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Termina qui il nostro appuntamento in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. Deina

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Eccola qui, presente, sì, sono io, rispondo io al nome di Rebecca Epifani e sono pronta ad accompagnarvi in questa terza parte di questa mattinata. Buon martedì 21 luglio a tutti gli amici che sono con noi, buon martedì ai lavoratori che fanno tutto quello che devono fare, sbrigano i loro doveri, però trovano un posto per noi, per il piacere di ascoltare la musica di Radio Selene. E allora buongiorno a chi sta facendo un'altra colazione, a chi beve un caffè, a chi sorseggia un tè freddo magari, perché ne abbiamo bisogno. Una puntata ricca di novità, di curiosità, di saluti, quelli che devo fare a Silvio Tempesta che seguirà e gestirà tutta la parte tecnica, e a chi mi ha preceduto, un bacio a Ilia D'Arpa e a Maria Rita Minoia che vi danno i primi buongiorno della mattina. È tutto pronto, la musica c'è, allora io direi che possiamo partire.

0: insieme dal 1977 è ancora così attuale. Questo Best of My Love che abbiamo appena ascoltato su Radio Selene. Ed ora arrivano gli aggiornamenti di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Abdel Rahim Fakir, Mario Roggero. Le loro storie, una conclusasi tragicamente, l'altra, come si sa, in carcere, almeno fino ad oggi, occupano interamente l'attenzione dei giornali, delle televisioni, delle radio e soprattutto dei politici. È come se queste due storie, quella del gioielliere condannato in via definitiva per l'uccisione di due dei suoi rapinatori e quella del 39enne che a Bologna, in una situazione tutta da chiarire, è stato bloccato e tenuto a lungo dagli agenti prima di morire, queste due vicende, dicevo, sono lo specchio perfetto per la politica per combattersi e cercare di estrarre degli elementi di fondo da queste storie per combattere l'altra parte. Perché questa è la cosa brutta, che al di là della storia umana di Mario Roggero e di quella tragica di Fakir, si combatte una campagna elettorale. E questo impedisce di isolare ciò che è importante da ciò che è propaganda. Cosa vuol dire la legittima difesa, l'estensione della legittima difesa o il diritto alla vendetta, perché anche questo è il caso di Roggero. Cosa vuol dire il diritto alla sicurezza pubblica, ma anche alla salvaguardia della salute dei singoli cittadini rispetto ai rischi connessi anche a un fermo brutale per quanto riguarda Fakir. Ma la questione di fondo è chiara, è la campagna elettorale che è già stata lanciata e per cui queste storie diventano pantografate agli occhi dell'opinione pubblica e dei mezzi di comunicazione, da prese di posizione durissime, toni truanti da parte dei leader politici e dei loro luogotenenti. Non si può far così e non si può, tanto per intenderci, umiliare la politica a quella sua imitazione attraverso l'intelligenza artificiale a cui ha dato luogo il generale Vannacci, calatosi nel ruolo dell'imperatore romano, con gladiatori e avversari da mandare in pasto ai leoni. Così fino a settembre dell'anno prossimo letteralmente non ci si arriva.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Radio Selene.
6: Tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
8: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Radio Selene.
0: Buongiorno da Rebecca a tutti gli amici che sono arrivati in questo momento qui su Radio Selene. Vi invito a stare con noi sino alle 13 perché tra poco parleremo di recensioni. Prima però potete anche recensire la nostra musica. Arriva Elisa con Amore è.

Bryan Adams nel nostro appuntamento di questo martedì, ancora buon inizio di settimana, diciamolo, perché siamo ancora all'inizio di una settimana che ci porta a stare insieme, a confrontarci su quello che capita un po' nella vita di tutti i giorni. E allora vi volevo chiedere, ma che rapporto avete con le recensioni? Vi capita di scrivere delle recensioni positive o negative che siano quando vivete un'esperienza al ristorante o soggiornate in un hotel o vivete, non lo so, una settimana di vacanza in un villaggio? Che rapporto avete? Siete coloro che lasciano un commento positivo o negativo o coloro che, vabbè, io ci sono stato, me la sono vissuta, ma non lascio una traccia scritta, ecco, di come mi sono trovato? No, ve lo voglio raccontare perché è accaduto qualcosa di molto buffo. Ecco, una donna fuori dall'Italia, però un commento che poi è diventato virale sui social, ha ordinato un panino, no? Accade anche a noi magari a casa di ordinare da asporto. E suo marito è andato a ritirare l'ordine e niente, il panino è arrivato senza cipolla. Lei era furiosa, quindi lascia questa recensione scrivendo: mio marito ha fatto tutto il tragitto per prendere il mio ordine e voi vi siete dimenticati della cipolla, che è l'unica cosa che volevo davvero. Comunque c'è da dire che quando siamo affamati e arriva a casa qualcosa che non è esattamente come avremmo voluto, ci arrabbiamo un po' tutti. Lei era talmente tanto arrabbiata da scrivere questa recensione molto negativa, ecco, e lasciare 2 stelle come voto, che poi devo dire 2 stelle non sono nemmeno una. Cosa accade? La cosa divertente è quello che accade dopo. Accade che in realtà la cipolla se l'era mangiata il marito per strada, che ha confessato ad un certo punto vedendo la donna furiosa, e lei, onesta devo dire, scrive sotto la sua recensione: scusate, mio marito mi ha mentito, grasso com'è, si è mangiato la mia cipolla, non so come eliminare il commento. Quindi piuttosto che dare la colpa al ristorante, effettivamente ha dato la colpa a suo marito.

recensioni positive e negative. Secondo me, noi lasciamo delle recensioni quando l'esperienza è stata forte, o in bene o in male. Cioè, se è stata una cosa normale, non perdiamo tempo per andare a lasciare un commento. Ma se siamo stati molto bene o se siamo stati molto male, a quel punto ci sentiamo spinti a lasciare un commento. Secondo me, più spesso se siamo stati male, che ne so, abbiamo soggiornato in una stanza che era sporca, allora vogliamo avvisare tutti gli altri di non tornare in quel posto, un po' come se volessimo vendicarci. A me è capitato proprio di recente invece di lasciare una recensione molto positiva, perché ho organizzato una festa, per esempio, in una struttura laddove ho trovato una cordialità, una gentilezza, una proposizione alla risoluzione dei problemi talmente tanto straordinarie che io ho detto si meritano proprio una recensione positiva. E allora voglio sapere, voi amici in ascolto, siete abituati a lasciare delle recensioni? Fatemelo sapere.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

ABC and the Sunshine Band, I'm your boogeyman. In questo viaggio che facciamo insieme ogni giorno, voglio augurare un buon martedì a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Parliamo di recensioni, quindi positive e negative, e la domanda è: siete abituati a lasciare delle recensioni positive o negative? E se è accaduto, in che caso? Se avete voglia di raccontarcelo, ci confrontiamo un po'. Ovviamente scriveteci o registrate una nota vocale, così ci raccontate proprio com'è andata, al 347 7272274. Così ci confrontiamo, vi racconto anch'io qualche recensione che ho lasciato. Ve ne ho detta una positiva, mi è capitato anche di lasciarla negativa quando ero delusa, arrabbiata dalla situazione, però ne parliamo tra poco. Intanto la musica di Fulminacci, un artista che mi piace, ma come tutti quelli che passano qui su Radio Selene. Maledetto me.

l'appuntamento di oggi, nel mentre parliamo di recensioni, e devo dire che leggo dei vostri messaggi che siete tutti buoni, nel senso che scrivete tutti recensioni positive, non c'è nessuno che scrive qualche recensione negativa, resto curiosa, eh. Nel frattempo ascoltiamo Paul Russell con High Maintenance.

ragazzi, vi piacciono le novità, quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, con cioccolato e avena. Fonte di fibre, con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato, sono perfetti a colazione e in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli Ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena, che si aggiungono alle altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti.

0: Pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Questa è Radio Selene.
2: E questa è la nostra musica pronta ad accompagnarvi in questo afoso martedì, ovunque voi siate. Tra poco potremo ascoltare insieme Pino Daniele, Notte che se ne va. Un poco prima ascolteremo Angelina Mango con Marco Mengoni, ma ripartiamo da Maria Antonietta e Colombo.

0: Voce di Pino Daniele, notte che se ne va, e in questa mattina che se ne va pian piano stiamo parlando di recensioni. Vediamo cosa hanno da dirci i nostri ascoltatori.
1: Buongiorno Rebecca, le recensioni è giusto farle, si lasciano per quello che si trova. Se è positivo è positivo, se è negativo bisogna dire la verità, è negativo. Buona giornata.
0: Giusto Pierpaolo, è così, bisogna essere onesti, anche perché facciamo un servizio anche a chi verrà dopo di noi, e quindi

0: Merci, merci, mi qui su Radio Selene, dove siamo pronti a darvi il buongiorno, ma anche a tenervi aggiornati, e quindi arrivano le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La procura bolognese ha attivato verifiche su 6 persone per la morte dell'uomo deceduto durante un fermo di polizia a Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Per tutti è scattata la nuova norma con l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non indaghi la polizia. Tensione e scontri alla manifestazione di ieri sera, 11 feriti tra agenti e attivisti.
2: L'esercito americano ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. Intanto è stato emesso un alert per gli americani nel mondo.
3: Almeno 10 persone sono decedute, oltre 2.000 hanno visto le proprie abitazioni gravemente danneggiate dalla tempesta con intense precipitazioni, mare mosso e vento forte che sta colpendo il Cile dal 15 luglio. Si contano 10 morti, 4 dispersi e 17 feriti. Ci sono 2.422 persone colpite dal disastro. È il bilancio tracciato alla stampa dalla direttrice del Servizio Nazionale per le Emergenze.
2: Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 intanto le città con bollino rosso previste in Italia, mentre domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia.
3: La politica: il 19 luglio la Lega ha annunciato il deposito di un provvedimento a prima firma Claudio Borghi che punta a modificare la legge sulla legittima difesa, estendendone i limiti e integrando quanto previsto dall'articolo 52 del codice penale. Nella maggioranza però è arrivato lo stop di Forza Italia, che ha acceso lo scontro politico.
2: Caro carburanti, il barile torna ad avvicinarsi ai $90, la quotazione della benzina arretra leggermente mentre quella del gasolio continua a salire. Salgono pure i prezzi dei carburanti alla pompa, con il diesel sopra quota 2,10 euro al litro e la benzina a soli 2,50 centesimi dal massimo dell'anno toccato in maggio.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Radio Selene.
5: Beach Tour,
6: la tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia, con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Dal 16 luglio ci trovi anche in 2 nuovi punti vendita: a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti, un simpatico omaggio.
10: Nuovi infissi, nuova vita.
11: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
10: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
11: Da oltre 30 anni, Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
10: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
12: Seguilo sui social.
13: Hai mai provato i veri nutini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Questa è Radio Selene.

appuntamento di questa mattina. Buon martedì a tutti coloro che sono in nostra compagnia. Bene, bene, bene, parliamo della Notte della Taranta, il cui cast continua ad allargarsi. E tra gli ospiti ci sarà anche la cantautrice siciliana Levante, che si dichiara già felicissima di prendere parte a questo maxi concertone che, insomma, fa parte della nostra tradizione, quella salentina in particolar modo, ma poi quella pugliese. Tra l'altro è molto curiosa di vedere come alcuni passi del suo nuovo disco potranno fondersi con la pizzica, quindi probabilmente le vedremo così, la vedremo ballare la pizzica. Sono molto curiosa e sicuramente si divertirà un sacco. Tra gli altri ospiti c'è Alessandra Moroso, il suo nome era già uscito fuori, il cantante salentino Uelo, che ha, ecco, creato la canzone, poi colonna sonora di Sanremo, quindi si gioca in casa anche per il maestro concertatore che è Ermal Meta. A proposito di Ermal Meta, mi ha colpito una notizia che leggevo proprio ieri, ed è che ha adottato due ragazze grandi. La cosa bella è questa: pare che il cantante abbia conosciuto queste ragazze quando avevano 15 anni in una casa famiglia in Albania. Per 3 anni ha continuato a frequentarle insieme alla compagna Chiara Stordà e ha condiviso con loro delle estati, delle festività, dei momenti di vita quotidiana, fin tanto che quando hanno fatto 18 anni le ragazze, che si chiamano Clodi e Lumi, ha deciso di adottarle proprio perché è stato colpito dalla frase che loro avrebbero detto: a noi che siamo grandi non ci vuole mai nessuno. E lui ha fatto questo gesto mosso dall'amore per queste ragazze che è cresciuto nel corso di questi 3 anni, e ha anche detto: non scegli di amare qualcuno, succede e basta, non sono i legami di sangue che dettano l'amore, ma la cura e la scelta quotidiana di esserci gli uni per gli altri. Quindi complimenti ad Ermal Meta, che vede allargare la sua famiglia, anche perché nel 2024 è nata sua figlia Fortuna e adesso, ecco, arrivano 2 sorelle maggiori. Bravo Ermal Meta. E tornando a Levante, la sentiamo insieme a Serena Brancale, Al mio paese.

0: amici, è martedì, però questo non ci impedisce di immaginare il weekend, di fantasticare su quello che possiamo fare, su quello che potete fare. Allora non prendete impegni, perché arriva il Beach Tour.
1: Beach Tour!
0: Noi di Radio Selene, amici, lo rifacciamo ogni weekend, prendiamo tutto, saliamo sul furgone e vi veniamo.

potete vivere sulla vostra pelle se ci venite a trovare e potete vedere, ecco, come lavoriamo, cioè facciamo la radio in diretta in riva al mare, possiamo ascoltare insieme la musica, potete partecipare a dei giochi che facciamo insieme che vi permetteranno di vincere tanti gadget e poi ci divertiamo, ci saranno delle sorprese, dei live sulla spiaggia, insomma un evento a cielo aperto di giorno che ci permette di vivere una giornata all'insegna dell'estate e delle vacanze. E poi documentiamo tutto, foto, storie, finisce tutto sui social, così da rendere indimenticabile ogni singola tappa. Cercate quindi la tappa del beach tour più vicina a voi sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Prossime tappe del beach tour, segnatele sul calendario, io vi aspetto questa domenica 26 luglio a Lido Onda Blu a Chiatona, in quel di Taranto, ma vi do anche un'anticipazione così che possiate organizzarvi: domenica 2 agosto vi aspettiamo a Lido Circeo, a Torre Chianca, in provincia di Lecce. Siamo in diretta dalle 10 alle 13. Sponsor del Beach Tour 2026. Supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70%.

e poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare. Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.

Selena Gomez nel nostro appuntamento. Ancora buon martedì a tutti gli amici che sono con noi. Dunque, torniamo a parlare di truffe telefoniche. Io non mi stancherò mai di parlarne perché evidentemente serve. Questa è una storia che ha un lieto fine, ma poteva non finire così. Una donna è stata contattata di recente, siamo in Puglia, da qualcuno che si spacciava per la figlia, che in lacrime raccontava di aver investito una persona e di essere stata arrestata. Subito dopo il telefono è stato passato ad un uomo che, spacciandosi per un carabiniere, ha chiesto a questa donna di pagare 1500 euro per evitare che la figlia finisse nei guai ed ecco dovesse affrontare una procedura di natura penale. La donna si è resa conto del tentativo di raggiro, ha contattato la sala operativa della questura, gli agenti si sono appostati all'interno dell'abitazione aspettando chi era incaricato di recuperare i 1500 euro. Ecco, sono stati arrestati due ragazzini, parliamo di criminalità giovanile organizzata, due minorenni di Bari, 15 e 16 anni, così piccoli e già così mischiati in qualcosa di losco. Questo mi preoccupa moltissimo. Ecco, ovviamente i ragazzini sono stati accompagnati in questura, denunciati e ora riaffidati ai rispettivi genitori. Occhio quindi sia ai genitori, controllate i ragazzini cosa fanno con questo telefono. Seconda cosa, mi raccomando, non cascate dal pero. Se vi chiamano e vi dicono che servono dei soldi, che qualcuno passerà da casa a ritirarli, sicuramente è una truffa. Avevo

E l'abbiamo cantata, ci sono dei brani che sì, li possiamo ascoltare fino a un certo punto, però poi dobbiamo dare sfogo alla nostra voce, che siate in auto e l'abbiate fatto col finestrino abbassato o che stiate lavorando e l'abbiate sussurrata o cantata nella vostra mente. Questa è Spacca Cuore, Samuele Bersani, che dal 1994 al 2026, devo dire, è sempre attuale. E a proposito di attualità, ci sono le novità che ascoltiamo in radio insieme, spazio alla nuova musica, anche se così nuova non è. America, una rivisitazione. Gianna Nannini con Marrakesh.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ancora buon martedì a tutti gli amici che sono con noi e che stanno ascoltando la nostra musica. Buon lavoro se state lavorando, buona passeggiata se siete al mare e ci ascoltate. E buon tè se magari bevete un tè fresco. Se siete alla guida, drive safe.

Why can we get along? Nel nostro appuntamento di questo martedì voglio salutare tutti coloro che ci portano con sé anche mentre passeggiano, anche se sotto questo sole è dura, però qualcuno magari deve fare un tratto di strada a piedi e può continuare ad ascoltarci scaricando l'app di Radio Selene. È da lì che con il vostro telefono potete seguirci e portarci con voi e portare anche Raff. Un grande salto.

0: così che siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi, amici e amiche di Radio Selene. È così che vi ricordo che torno a farvi compagnia sino a venerdì dalle 11 alle 13, stessa ora, stesse frequenze. Siamo qui ogni giorno. Io ringrazio Silvio Tempesta per aver curato e diretto tutta la parte tecnica. Vi ricordo che la musica va avanti con il Vivi e Rivivi, e poi nel pomeriggio vi aspettano gli speaker di Radio Selene, Gaia e poi Mariano e poi Paola, pronti con nuove curiosità e nuove notizie dalla Puglia e non solo. Vi lascio le informazioni, il GR dalla Puglia, tutte le notizie di tutto quello che è accaduto nella nostra regione, e noi ci sentiamo domani. Ciao!
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. 5 persone residenti nel Foggiano sono state arrestate, 2 in carcere, 3 domiciliari, nell'ambito delle indagini dei carabinieri coordinate dalla Procura di Potenza su assalti ai bancomat fatti esplodere nel Potentino con la tecnica della marmotta. Per altre 6 persone il GIP di Potenza ha disposto l'obbligo di dimora. Le indagini, cominciate a marzo 2025 dopo l'assalto a un bancomat di Lavello, da cui furono asportati 22.000 euro e che causò gravi danni all'edificio che ospitava l'istituto di credito, hanno riguardato anche furti seriali di auto di media e grossa cilindrata. Le angurie vengono letteralmente cotte dal sole nei campi, dove il caldo estremo aggravato dalla mancanza di acqua per l'irrigazione provoca scottature, spaccature e alterazioni della polpa dei frutti, rendendoli spesso invendibili e causando perdite di raccolto fino al 50-60% nelle aziende agricole della provincia di Taranto. E l'allarme lanciato oggi da Coldiretti Puglia: senza acqua non c'è agricoltura e senza investimenti nelle infrastrutture irrigue rischiamo di cancellare produzioni, simbolo della nostra regione, la denuncia dell'associazione di categoria. Disagi sulla linea ferrotranviaria via Palese Macchia a nord di Bari a causa della rottura dei fusibili agli impianti di alimentazione e dei sistemi di segnalamento provocata dalle alte temperature. Per via del guasto tecnico la linea è stata temporaneamente interrotta alla circolazione. I treni, fa sapere la società di trasporto ferroviario, vengono deviati sul percorso via aeroporto con bus sostitutivi sulla tratta Europa Palese Macchie. Le squadre di manutenzione, viene specificato in una nota, sono già al lavoro per ripristinare la funzionalità della linea. Conto la rovescia per i 20esimi Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Ad un mese dall'inizio della manifestazione, questa mattina si è tenuta all'Hotel Delfino la conferenza stampa dedicata alla presentazione delle cerimonie di apertura e chiusura e agli ultimi aggiornamenti sull'organizzazione dell'evento in calendario dal 21 agosto al 4 settembre. Presenti, tra gli altri, il commissario straordinario e presidente del comitato organizzatore dei giochi Massimo Ferrarese, il sindaco di Taranto Piero Bitetti e il direttore generale del comitato Carlo Molfetta. Tema della cerimonia di apertura sarà la storia di Taranto, il Mediterraneo, uno sguardo rivolto al futuro. Presentata anche Ionios, la mascotte ufficiale dei giochi del Mediterraneo. Attualmente risultano iscritti circa 3.300 atleti, ma il numero complessivo dei partecipanti è destinato a crescere fino a raggiungere circa 4.000 presenze a Taranto. L'annuncio di Carlo Molfetta. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
1: Radio Selene. Radio Selene.
6: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2005.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Auguri per il tuo compleanno, Aurora, e soprattutto benvenuta su Radio Selene.
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: E c'è un messaggio bellissimo. Dice: in questo giorno d'inverno sei sbocciata come una rosa nel deserto per poi fiorire nella mia vita.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Sono senza parole. Senza parole.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2016.
1: A tutto quello che non basta, a tutti gli alibi, alla verità.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Radio Selene.
6: Tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
7: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
9: L'estate continua. Il 1 agosto Francesco Renga, l'8 agosto Marco Masini, il 19 agosto Uccio De Santis con i 25 anni di Mudù ed il 21 agosto Raiz con Radicanto.
10: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
12: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
13: Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1978.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
1: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

Questa è Radio Seleni. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Seleni.

forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: E buon pomeriggio, siete su Radio Selene con Gaia. Ciao a tutti, come state? Oggi martedì 21 luglio e quindi vi chiedo, siete sopravvissuti a lunedì? Complimenti, avete superato il primo livello, ma adesso viene il bello perché alla fine questo momento della settimana è un po' il triangolo delle Bermuda. Martedì, mercoledì, giovedì, la corsa d'ostacoli tra lavoro, studio, famiglia, tutto quello che c'è da fare. E poi, fortunatamente, il cervello, diciamo, si riprende dal venerdì. Però niente panico, perché per le prossime due ore fino alle 17 qui su Radio Selene non avremo pensieri, zero pensieri, cervello in stand by. Poi in regia c'è Gigi Savoni, che saluto, e ci manderà tanta bella musica. Quindi un consiglio, ora mettetevi comodi e al resto ci pensiamo noi. Adesso con Desiree, questa è Live.

0: Radio Seleni.
1: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
3: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene.
8: Ed eccoci qui, siete su Radio Selene, eccoci, buon pomeriggio. Una curiosità, voi vi siete regalati un momento per le buone notizie di oggi? Perché se non l'avete ancora fatto, siete nel posto giusto. Fra poco parliamo insieme, ma adesso musica con Viajando por el Mundo. Radio Selene.
9: Salida del vuelo con destino a la

Roberto Fragola su Radio Selene. Da quanto tempo non la sentivo? Fuori c'è il sole ed effettivamente ha ragione, perché è molto attuale questa canzone col caldo che fa. Però adesso parliamo di cibo. E sì, perché pensandoci, questo prodotto culinario pugliese di cui sto per parlare sarebbe davvero bene in questo momento con un bel caffettino col ghiaccio. Però questa è una storia curiosa, sapete? Allora, avete presente quando ordinate la colazione al bar? Andate a pagare e per un secondo magari vedete lo scontrino e vi chiedete se per sbaglio invece di essere in Puglia siete atterrati a Dubai, proprio per il prezzo. Ebbene, a Porto Cesareo un cliente ha preso un semplicissimo pasticciotto, crema e Nutella, e quando ha visto lo scontrino è rimasto anche lui pietrificato. 4 euro per un dolce da banco, ecco. La sua reazione sui social poi è stata geniale, perché ci ha scritto un post e scherzando ci ha scritto da Dubai e tutto. Ma la cosa assurda è che davvero ormai fare colazione sta diventando quasi uno sport per ricchi, o meglio per persone che comunque se lo possono permettere, perché con 2 caffè e quel pasticciotto lo scontrino poi è salito a 8 euro. E quindi c'è chi dice che i prezzi alti servano a selezionare il turismo anche nelle nostre zone, per i ristoratori poi per coprire le spese, però si sa, è un periodo difficile per tutti. Ma giustamente il cliente ha fatto notare una cosa sacrosanta, perché con questi costi non scappano soltanto i turisti ma anche i locals, e quindi mi sa che dovremmo farci un po' l'abitudine, perché capisco anche gli esercenti, però sì, vedere il prezzo del pasticciotto lievitare così tanto, soprattutto adesso nei mesi estivi, che comunque è buono il pasticciotto d'estate, è un po' così, fa storcere il naso un po' a tutti. Voi che ne pensate? Se questo weekend avete preso, come si dice da noi, 2 mazze e panelli al bar, vi faccio riprendere un po' io con la musica. Questa è Gugu Gaga, Catrin e Paco Moroni.

Eccoci qui con il ritmo di Katri e le Paco Amoroso con Jack Black. Questa era Gugu Gaga. Siate su Radio Selene e continuiamo il nostro martedì pomeriggio insieme con la domanda del giorno. È la mitica, quella che c'è sempre. Faccio una premessa perché anche io qualche giorno fa ero al mare a prendere un po' di relax e quando a un certo punto il proprietario del lido in cui ero fa partire un pezzo da 90 della musica italiana, Leone di Lernia, con cui io sono cresciuta, ok? Però diciamo di solito quando parte la sua musica, anche se la conosco, mi nascondo un po', e invece stavolta ho iniziato a canticchiarla. E quindi la domanda di oggi per voi è proprio questa: qual è quella canzone per voi imbarazzante, magari non lo è per gli altri, ma che amate in segreto, che non ammettereste mai mai di conoscere? Io aspetto i vostri messaggi al 347 72 72 274, perché mi voglio fare i fatti vostri. Ora vi ho raccontato i miei e quindi facciamoceli insieme. Questo è Giovanotti, sensibili alle

0: la temperatura.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
3: Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Radio Selene.
5: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
1: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
6: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
4: Questa è Radio Selene. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to...

0: su Radio Selene. Questa era Grace Kelly dal 2007. Ritmo, ritmo, si balla con Mika. Troppo, troppo bello. E eccoci qui. Allora, continuiamo con la nostra domanda del giorno. Domanda del giorno che riguarda le canzoni che per voi sono imbarazzanti e che magari non volete far scoprire al resto del mondo, ecco, che le conoscete o che le cantate. E, allora, leggo qui Paola Damaglie che mi dice: ciao Gaia, ciao Paola, io giuro che odio Ultimo. Premettiamo, non sopporto la sua personalità, scusatemi fan, però ho 3 sue canzoni in playlist e le so pure a memoria. Paola, questo è un classico del ti odio, ti amo e quindi ti canto, ed è una trappola in cui alla fine cadiamo tutti. C'è anche Savio da Bitonto che mi scrive: 30 anni suonate, se parti Cristina d'Avena in macchina tiro giù i finestrini e la canto a squarciagola. Ma giusto, è giusto, Cristina d'Avena e i cartoni animati, ragazzi, sono il nostro patrimonio culturale, amici. Eccoci qui, continuate al nostro numero.
1: Sono un passo dal caos, non ho paura.

Sì, avete mosso i vostri piedi. Questo era Move Your Feet dal 2001 con Floyd Jack. E riguardo le canzoni che vi imbarazzano, ma che comunque amate, Luigi da Taranto mi scrive: io mi vergogno solo a scriverlo, però se vado in palestra mi parte Barbie Girl e gli Acqua, me la godo, mi dà un'energia incredibile. Però se mi cascano le cuffie devo cambiare città. Ci proverò anch'io, Luigi, lo sai, a sentirmi Barbie Girl in palestra. Davvero interessante. Noi però andiamo avanti con una novità, questa è Anna con White Girl Wasted.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

Antidroga, Emma Marrone e Fabri Fibra, ma adesso è il momento del classico. E questo è uno dei miei preferiti, ce l'ho anche tatuato, ma non parlo di questa canzone. E quindi, sapevate che dietro Millennium di Robbie Williams ci sono dei retroscena un po' assurdi? Perché quel famoso giro d'archi che voi ascoltate è preso da un film, James Bond, Agente 007, si vive solo due volte, del 1967. Però il campione originale era troppo costoso e quindi la sua casa discografica dovette ingaggiare un orchestra intera di 26 elementi per risuonarlo da capo. La cosa folle però è che Robbie ha ammesso di odiare questo testo perché disse di aver preso un frasario, di aver cucito insieme delle frasi così fatte del tutto insensate, definendo questa operazione cinica da catena di montaggio, forse dovuta anche alla sua crisi artistica di questo periodo, come poi ha raccontato nel suo film Better Man, che vi consiglio vivamente di vedere. Eppure poi è diventata una hit mondiale. E meno male che ci sei, Robby, davvero. Quindi godetevela tutta. Questa è Millennium dal 1998.

0: Radio Seleni.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
3: Tuffati nei saldi!
4: Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 24 luglio dalle 21 ti aspetta la voce energetica e poetica di Francesco Renga con un live indimenticabile. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
9: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene.
10: Ciao, ciao a tutti, bentornati o benvenuti su Radio Selene, perché magari vi siete appena sintonizzati. Quindi martedì 21 luglio scatta adesso l'ora X, perché abbiamo un'altra ora insieme. Quindi che facciamo? Ascoltiamo musica. Adesso per noi c'è Noemi con Tu cosa fai questa sera.

Everybody Get Up, i Five dal 1998, un po' di sano pop rock, come lo vogliamo chiamare. Comunque, tenetevi pronti perché anche qui in Puglia la musica non finisce mai, perché dal Salento sta per arrivare un'ondata di grande musica, perché da domani, 22 luglio, fino a fine agosto, torna il Jeans Music Festival con 15 appuntamenti. Tutti a ingresso libero, lo ripeto, tutti a ingresso libero nei posti più suggestivi del nostro territorio, tra chiostri, castelli, piazze storiche, tra Lecce, Nardò, Otranto, Corigliano e Leuca. La vera bellezza di questo festival, sapete qual è? È la sua anima, perché prende la grande musica classica e l'opera e le veste in jeans, appunto, rendendole alla portata di tutti, con musica un po' più fresca, un po' più pop. Ci sono delle chicche incredibili in cartellone, perché si parte con la lirica, ma in una versione più travolgente del Barbiere di Siviglia, che trasformerà le piazze e i fossati in teatri sotto le stelle. E poi c'è anche spazio per le stelle internazionali come il Signum Saxophone Quartet, che praticamente sono un quartetto di davvero eroi del sassofono, sono acclamati in tutto il mondo, insieme a grandi maestri della Scala e anche a giovani talenti del pianoforte. Ci saranno anche poi incursioni tra jazz, tango, perfino ritmi sudamericani, quindi c'è tanta musica, tanto spazio per tutto il mondo, fino poi al gran finale del 23 agosto in piazza Sant'Oronzo a Lecce, con un omaggio al grandissimo Tito Schipa. Insomma, un modo molto bello, fantastico, per vivere le nostre serate estive in maniera diversa e poi con musica da tutto il mondo, perché no, ci piace, immersi poi nella bellezza della nostra Puglia senza sborsare un euro. E che c'è di più? Che volete di più? Comunque trovate tutti i dettagli e le date su orchestrafilarmonicadilecce.it.

Io Selene con stessa direzione e restando in tema di eccellenze, dal Salento saliamo verso Brindisi, dove il lusso su rotaie parlerà proprio pugliese. Sì, fra poco parlerà pugliese in tutto il mondo. Sì, perché se non conoscete il treno super chic La Dolce Vita, questo treno vi dà un'esperienza davvero 3 stelle Michelin, ok? Ed è stato ideato e promosso da Arsenale Spa e le sue carrozze meravigliose invece sono state costruite dal CPL Progresso e Lavoro, un'azienda di Brindisi, che realizza appunto le carrozze e cura anche la loro messa in servizio. Pensate che lavoro che c'è dietro da parte di queste due aziende pugliesi che costruiscono questi treni di lusso. Non finisce qui, perché stanno già realizzando un nuovo treno, The Dream of the Desert, che sarà il primo treno di lusso che partirà a fine anno in Arabia Saudita. Ma ci saranno anche delle novità tutte pugliesi sulle rotaie di Egitto ed Emirati Arabi. Che orgoglio! Abbiamo davvero l'orgoglio a mille poi per questo Made in Italy in tutto il mondo, made in Puglia, e quindi noi applaudiamo anche con la musica. Questi sono i Kangs con Clap Your Hands.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Radio Selene.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
8: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.
9: Questa è Radio Selene.

tuffo nei miei anni di liceo con Ariana Grande The Weeknd. Questa era Love Me Harder. Ma ora attenzione, attenzione a tutti gli amanti del rock, perché deve partire la corsa ai biglietti per il ritorno in Italia del leggendario Bob Dylan, che compirà 85 anni proprio quest'anno e ci sorprende con 3 date imperdibili qui in Italia a novembre. Allora, Milano il 2 novembre all'Unipol Dome, Roma 5 novembre al Palazzo dello Sport, invece a Bologna il 7 novembre all'Unipol Arena, che vabbè, a Casalecchio di Reno, ma siamo lì. La vendita ufficiale parte domani alle 11 e c'è una regola d'oro da ricordare, perché saranno concerti rigorosamente phone free, quindi niente smartphone, niente riprese, niente schermi illuminati, ma solo custodie e sigillate all'ingresso per godersi la musica al 100%. Chi di voi proverà a prenderli? Sono curiosa di saperlo.

0: Siete su Radio Selene e ora vi do una bella carica di energia. Eh sì, sono ben 34 anni che Radio Selene porta ritmo, musica e divertimento in spiaggia. La nostra estate si riassume in tre cose: profumo di mare, musica a palla e i vostri sorrisi stampati in faccia. Quindi giù i finestrini, spalmatevi la crema solare e preparatevi a ballare, perché il Beach Tour 2026 è caldissimo. Il nostro tour continua nelle spiagge più spettacolari della Puglia, ma il bello è che continuiamo a girarla per tutta l'estate con una bomba di energia e divertimento. Pensate alle nostre postazioni e la radio in diretta proprio lì a due passi dall'acqua cristallina, e poi i piedi sulla sabbia che ballano, i giochi sotto il sole per sfidarci tutti insieme, una valanga di gadget da portare a casa e poi risate a non finire, e noi di Radio Selene pronti a catturare ogni singolo momento con foto e storie sui nostri social. Volete sapere dove trovarci? Andate sul nostro sito radioselene.it per trovare la spiaggia più vicina a voi. Intanto prendete l'agenda e segnatevi i prossimi appuntamenti del Beach Tour. Domenica 26 luglio saremo a Lido Onda Blu, a Chiatona, provincia di Taranto. E vi anticipo anche che venerdì 7 agosto saremo a Lido VR Beach Club, a Marina di Ostuni. Siamo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
1: Stai ascoltando Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: 11 minuti alle 17, il nostro pomeriggio si conclude qui. Ringrazio Gigi Savoni alla parte tecnica e tutti voi per la compagnia, per aver scelto Radio Selene e anche me. Noi ci risentiamo domani dalle 15 alle 17. Vi lascio alla voce di Mariano Pizzarelli. Ciao da Gaia, che la musica sia sempre con voi.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Grazie per il passaggio del testimone come le Olimpiadi a Gaia Romagnello. Buon pomeriggio, 16:55, pronti, prontissimi per iniziare il nostro appuntamento fino alle 19 qui, ovviamente, su Radio Selene. Innanzitutto mi presento, buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo, nonostante questo caldo tremendo. Meno male che noi siamo al fresco, chi? Noi, io e ovviamente alla parte tecnica c'è il buon Gigi Savoni, che vedo bellissimo, bello come al solito, come il sole. Due ore per raccontarci un sacco di cose che accadono nella nostra Puglia e non solo, anche se devo dire che stanno succedendo delle cose molto interessanti nella nostra Puglia, quindi tra poco ne parleremo. La musica ovviamente qui su Radio Selene non manca mai, partiamo subito con questa, 1977.

meravigliosa, fa cantare tutti, sorcini e non, dal 1977, Renato Zero con Mi Vendo. Buon pomeriggio, le 17 in punto.

0: Questa è Radio Serena.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Selene.
5: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
6: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 24 luglio dalle 21 ti aspetta la voce energetica e poetica di Francesco Renga con un live indimenticabile. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
8: Nuovi infissi, nuova vita.
9: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
8: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
9: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
8: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
9: Seguilo sui social.
10: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene.
11: Oh yes, 9 minuti dopo le 17 qui su Radio Selene, ovviamente in compagnia mia di Mariano. Dobbiamo parlare di una telecamera che rileva l'uso del telefono alla guida. Voi sareste d'accordo? Ne parliamo tra poco. Adesso subito Bruno Mars, On My Soul, e poi c'è Cher.

Questa perla dal 1991, The Shoop Shoop Song, Cecer, mi dicevano dalla regia, qui su Radio Selene, 17:15 in questo istante. Allora, vi voglio fare un po'... non arrabbiare, però fare un po' di polemica. Perché? Allora, non è successo in Puglia, però stanno facendo un test di questa telecamera che rileva chi usa il telefono alla guida sulla strada Firenze-Pisa-Livorno. Allora, la stanno testando. Com'è fatta sta telecamera? È basata sull'intelligenza artificiale, che anche di notte può rilevare l'uso del cellulare alla guida, quindi attenzione, e il mancato utilizzo delle cinture. Quindi vi sgamano proprio subito. Attraverso la lettura automatica delle targhe, inoltre, si verifica la copertura assicurativa e la revisione dei mezzi. Bisogna fare una premessa, è un test, quindi al momento non arrivano multe, se vi trovate da quelle parti lì. Però se il test dovesse piacere, dopo questo periodo potrebbe essere applicata su tutto il territorio nazionale, per cui servirà ovviamente una normativa specifica per tutto questo, ecco. Allora, io riflettevo, ne parlavo anche con il nostro Gigi Savoni che è alla regia. Effettivamente, in linea teorica, è una cosa positivissima, no? Dice, ok, quindi tutti non guidano con il cellulare attaccato alla faccia, mentre bisognerebbe guidare e basta, avere la cintura tutto correttamente. Poi, se per puro caso succedesse a te, come la prenderesti? Cioè, voi sareste d'accordo su questa misura così, mettiamola così, stringente? 347-72-72-274. Facciamo un po' di polemica insieme questo pomeriggio qui su Radio Selene. Nel frattempo però ce la godiamo con Fulminacci.

me che ho aperto qui su Radio Selene questa notizia, questo argomento della telecamera che rileva l'uso del telefono alla guida, le cinture, se hai pagato l'assicurazione e tutto il resto, perché sono arrivato, ho fatto un po' di polemica, sono arrivati un po' di messaggi interessanti al 347 7272 274. Allora Alessia da Brindisi scrive: ciao Mariano, ci vorrebbero molte più telecamere in giro, vedo tantissimi automobilisti indisciplinati. Io avrei usato un altro termine, brava Alessia. E poi c'è Nunzio che dice: ma serve, allora qui c'è la polemica ancora più, serve per la sicurezza o per fare cassa? Dice: dov'è la libertà per avere tutto sotto controllo? Scrive: ma puntini puntini, vedremo come va a finire. Non lo so, per ora ho detto è un test che stanno facendo in Toscana, vedremo se andrà bene, vedremo se poi con una mozione arriverà a livello nazionale ed effettivamente partiranno le multe. Noi invece qui su Radio Selene facciamo partire un po' di Mambo Salentino dal 2019, Boom da Bash, alzate il volume da Radio Selene.

0: and everywhere.
1: Continuiamo il nostro pomeriggio qui su Radio Selene. Voglio darvi un bel consiglio: progettate i vostri ambienti con le varie soluzioni di Silvestris Infissi. Infissi in PVC, in alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche a tutto vetro, lavorazioni in ferro. Aggiungete protezione alla vostra casa con le proposte eleganti e di stile interamente prodotte da Silvestris Infissi e partner Schuco Premium. Effetto a consulenza, vendita e produzione diretta con installazione in tempi brevi. Silvestris Infissi è presente sul territorio regionale e nazionale e ha ampliato i suoi spazi in via Lama di Macina a Bisceglie per la produzione dedicata al PVC. Visitate lo showroom di Bisceglie in via Berlino 32-36 e quello di Molfetta in via De Luca 5. Silvestris Infissi, infissi oltre ogni stile. Seguitelo sui social.
2: Questa è Radio Selene.
3: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Radio Selene.

0: California e Phantom Planet, canzone conosciuta per ovviamente la serie The O.C., bellissima, bella. 17:32, state ascoltando Radio Selene, è giunto il momento finalmente di fare degli auguri di buon compleanno.
1: V-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Che meraviglia, noi non vedevamo veramente l'ora. Allora vi do un po' di... Allora, tra poco andiamo... Dove andiamo tra poco? Tra poco vi dico che andiamo ad Andria, ok? Però prima vi voglio dare dei consigli, perché se volete prenotare il B-Day, fare degli auguri a una persona cara, che può essere vostro marito, vostra moglie, una vostra amica, una vostra figlia, insomma, qualunque persona a cui tenete, bisogna prenotare tramite linea diretta allo 080 898 1188 da chiamare in orario uffici dal lunedì al venerdì, oppure via mail a diretta @radioselene.it. Prenotazioni fino a settembre. Attenzione, sentiamo.
2: Squillo.
0: Pronto?
2: Con chi parlo?
0: Ciao Isa, io sono Mariano e sei in diretta su Radio Selene. Auguri! Buon compleanno! Auguri a te!
2: Grazie mille!
0: Allora Isa, no, oggi è un compleanno importante, giusto?
2: Sì, sono 40!
0: Che meraviglia! Senti Isa, allora innanzitutto tu cosa fai? Tu sei di Andria città, ok? Giusto?
2: Sì, Andria.
0: Cosa fai nella vita?
2: La parrucchiera.
0: Ah, beh, quindi abbiamo scroccato. Gigi, se mi stai ascoltando, sì. Vabbè, dobbiamo venire ad Andria, Isa, dai, tanto da Corato e da Bari è abbastanza comodo.
2: Sì, sì.
0: Cosa farai per questa festa così importante?
2: Oggi,
0: insomma, nei prossimi
2: Vabbè,
0: giorni.
2: No, sabato festeggio, oggi sono al mare con le mie amiche, mi hanno portato al mare, hanno organizzato questa giornata al mare.
0: Beh, fammi fare un attimo gli affari tuoi velocemente, dove siete al mare? Sentiamo un po'.
2: La Barletta, Lido.
0: No, al mare, insomma, sì. Vi divertite, poi sabato fate una festa, ecco, mi immagino.
2: Sì, sabato.
0: Allora, Isa, c'è un messaggio da parte di una tua amica. Vediamo se indovini chi è. Si chiama con la M,
2: Mariangela,
0: che ha detto ti voglio tanto bene. Isa, noi ti vogliamo ancora più bene. Auguri.
2: Grazie.
0: Buon compleanno. Ciao,
2: grazie
0: Isa.
2: Grazie mille. Ciao, grazie.
0: Grazie. Mi raccomando, io vi ricordo che è possibile riascoltare tutti i B-Day nella sezione podcast, sezione B-Day sul sito radioselene.it oppure sulla nostra app.
1: Stai ascoltando
0: Gigi.

Vent'anni fa esatti usciva il più grande successo dei Nars Barkley, si chiamava Crazy, qui su Radio Selene, 17:41. Dobbiamo ascoltare subito, entrare nello spazio novità, perché dobbiamo andare a Los Angeles, ok? Achille Lauro ha raccontato di un periodo vissuto in una villa stupenda nella città degli angeli. Questa canzone porta anche il titolo di un film meraviglioso del 1998, stiamo parlando di City of Angels. Racconta di una notte questa canzone, una canzone notturna, disincantata, dove questi angeli caduti vivono la notte fino all'eccesso, senza rimpianti e soprattutto senza curarsi minimamente del domani. A chi è rivolta questa canzone? Diciamo, è il ritratto di una generazione in bilico tra gli eccessi, la fragilità e la ricerca di un posto nel mondo, quindi un pochino di tutti noi. Come si chiama questa canzone? La città degli angeli. Angeli.

0: Italia. Stai ascoltando Radio Selene.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
4: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 24 luglio dalle 21 ti aspetta la voce energetica e poetica di Francesco Renga con un live indimenticabile. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
8: Questa è Radio Selene.
9: 6 minuti dopo le 18, sempre qui su Radio Selene, pronti per iniziare la seconda ora in mia compagnia, che sono Mariano. Tra poco parliamo delle immense compagnie di amici, quelle degli 883, però prima c'è la musica, Bob Sinclair con Kaiza, I Can Wait, e poi Dance Around the World.

Dal 1987 la canzone di Rich Nello, questo performance olandese meraviglioso, Dance Around the World. 18:13 qui su Radio Selene. Torniamo un pochino indietro all'infanzia, all'adolescenza, a quelle prime forme di amicizia, no? Che si creavano magari, che ne so, a scuola. Penso anche all'oratorio. L'oratorio era un altro di quei posti che creava la cosiddetta compagnia, no? Cioè, c'era prima, non so se vi ricordate, oggi secondo me accade molto di meno, perché ci sono le distanze, ci sono i social, anche i ragazzini ormai non escono più per tutta una serie di motivi in gruppo per le nostre città, per i nostri paesi. C'era proprio questa cosa, la compagnia. Se vi ricordate, c'era anche la canzone Gli anni degli 883, in cui veniva cantata Gli anni d'oro delle grandi, insomma, delle compagnie, no? Ok, tutta questa roba qua che oggi... Le comitive, come diremmo noi in Puglia, che è una cosa meravigliosa, 10, 12, 15, 20 persone, tutte insieme, che vedevi per strada oggi, non è che accada così facilmente. Volevo chiedervi, esistono ancora le immense compagnie di amici, le immense comitive? Magari qualcuno di voi, diciamo, qualcuno è resistita negli anni. Se magari fate parte di quella categoria, 347 72 72 274, magari con una bella nota vocale o con un bel messaggio scritto. Noi siamo qua per parlarne. Tornando un po' alle atmosfere anni 80, c'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

Coca-Cola, Tommaso Paradiso qui su Radio Selene, le immense compagnie, le immense comitive, pare che esistano ancora, dei vostri messaggi al 347-7272-274, Carmela da Celamare mi scrive, si era formata una bella comitiva nella scuola per parrucchiera che frequentavo, siamo rimaste in tre, ma siamo ancora unite. Quindi vedi che anche le... Io ho parlato di oratori, di scuola, però vedi che alla fine ognuno ha il proprio mondo, le scuole da parrucchiera. Deve essere un posto interessante la scuola da parrucchiera. Paolo da Leporano, amici da 25 anni, siamo ancora di più perché si sono aggiunte compagni e figli. Quindi magari dando un consiglio a Tommaso Paradiso che gli è nata la figlia, si è sposato, quindi lui magari se ha un gruppo, una compagnia importante potrebbe diventare ancora più importante. Io questo non lo posso sapere, però continuate a mandarci i vostri messaggi sulle compagnie, se sono cambiate le vostre compagnie di amici, le vostre comitive al 347 7272 274, messaggi scritti o note vocali. Subito i Depeche Mode.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

21 luglio, ma del 2001, questa canzone bellissima di Valeria Rossi, Tre parole, era la canzone più venduta di, insomma, di quel momento, ecco, 25 anni fa, come diciamo spesso, festival bar e un sacco di cose meravigliose, un sacco di ricordi a proposito di momenti che vivevamo in quei periodi belli. Vi voglio raccontare velocemente quello che sta accadendo a Bari. Vi dicevo, cose strane che stanno accadendo a Bari. Se magari siete passati o se vivete a Bari, vi sarete resi conto che sulla spiaggia più famosa, quindi siamo a Pane e Pomodoro, sono spuntati gli ambulanti. Voi direte, vabbè, qual è la novità? Eh no, perché sono dati, diciamo, un altro business, quello degli ombrelloni e dei teli da mare, avvistati in questi giorni caldi, bollenti, questi ambulanti pronti a fornire ai turisti soprattutto ombrelloni e teli da mare, ma non solo, anche a quelli che magari sono dimenticati di prenderli. Ovviamente le fonti della polizia locale fanno sapere che i controlli vengono effettuati, che molti ambulanti sono già stati sanzionati, la loro merce è stata sequestrata. Si vedono addirittura delle scene incredibili di ambulanti che al solito velocemente tolgono tutto e scappano. Però probabilmente li avrete intercettati anche voi. Adesso ci rinfreschiamo in questa estate così bollente con Katy Perry. Hey!

0: cose più serie.
1: Noi il piacere ve lo facciamo ascoltando, mettendo queste canzoni bellissime. Mario Venuti, Fammi il piacere, qui su Radio Selene, 18:40. Chiudiamo un po' tutta quella che è la parentesi di rimpatriate, di grandi compagnie, di grandi comitive, con questo ascoltatore, la sua nota vocale, in cui parla del presente, ma con nostalgia del passato, ma neanche così tanto. Vai Maximus.
2: Buon pomeriggio cari.
1: Ciao.
2: E allora, siamo una comitiva degli anni 80. Abbiamo il nostro gruppo WhatsApp. Noi eravamo adolescenti e da allora non ci siamo mai persi di vista. Ogni tanto usciamo, facciamo delle rimpatriate in feste anni 80, in discoteche, per ricordare i nostri anni bellissimi. Grazie.
1: Grazie a te, ma che bello, rimpatriate anni 80. Ma veramente, discoteche, cose mai viste. A proposito di discoteche, questo è il remix dei Pnau di questa canzone dei Purcells, You Got Me Feeling.

0: Questa è Radio Selene.
1: E anche per oggi è finito il nostro appuntamento qui su Radio Selene. Tra pochissimo diamo la linea allo studio di Brindisi con Paola Cisternino. Grazie a Gigi Savoni alla parte tecnica. Noi ci sentiamo domani come al solito alle 17. Ciao a tutti, ciao belli, ma soprattutto ciao agliò.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Buonasera, benvenuti cari amici di Radio Selene, buon martedì sera, come sempre puntuali e in diretta, rigorosamente in diretta da questo momento fino alle 21 qui su Radio Selene. Salutiamo e ringraziamo Gigi Savoni che si trova dall'altra parte e si occuperà di quello che voi ascolterete in questo appuntamento. Tra pochissimo sveliamo anche l'argomento del giorno, intanto io direi di iniziare con il primo disco di quest'oggi, è di King Clay.
0: Questa è

0: voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Luca lo stesso, Luca Carboni, qui su Radio Selene. Lasciamo subito spazio all'informazione con l'editoriale di Enrico Mentana.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: In altri tempi, ma non così lontani, settimane, avremmo dedicato sicuramente non soltanto questi 100 secondi, ma anche l'attenzione di tutti al lancio massiccio di droni verso il Bahrain e il Kuwait da parte iraniana, come a raccontare una recrudescenza della guerra di Hormuz. Ma in questi giorni, come sappiamo, noi siamo attenti ad altro, altri nomi che non sono quelli di Khamenei e di Trump, ma di Roggero o degli agenti di Bologna o delle altre figure che popolano la nostra attenzione tutta dedicata allo scontro interno sul tema della sicurezza e, chiamiamola col suo nome, della vendetta. E allora però attenzione, che il mondo attorno continua in realtà a riservare nuove sgradite sorprese e a presentare un'escalation là nella zona di Hormuz che può essere ancora più pericolosa di quanto non è stata questa guerra iniziata nell'ultimo giorno di febbraio. È qualcosa su cui bisogna appoggiare la nostra attenzione, perché il mondo sta cambiando. Abbiamo un presidente degli Stati Uniti che non ragiona con la logica a cui siamo abituati e forse con nessun'altra, e sicuramente c'è un regime disposto a tutto, vendendo cara la pelle per non trasferire i poteri ad altri. È la miscela peggiore. Aggiungiamo anche che c'è un paese il più interessato, come sappiamo, all'esito di questa guerra, oltre agli Stati Uniti e all'Iran, Israele, che è a poche settimane da elezioni decisive per cacciare oppure no Netanyahu.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Selene.
6: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Radio Selene.
1: 9 minuti dopo le 19, abbiamo appena iniziato l'appuntamento di questo martedì sera su Radio Selene insieme fino alle 21. Tra poco sveliamo anche l'argomento che abbiamo scelto per quest'oggi. Intanto Benson Boone e poi arrivano gli Stadio.

mi dirai gli stadio qui su Radio Selene. Dunque, cari amici, io partirei già con il sondaggio di quest'oggi. L'argomento che abbiamo scelto è un argomento che può interessare un po' a tutti noi. Tutti abbiamo almeno fantasticato una volta nella vita di essere nei panni di qualcun altro, magari qualche personaggio famoso, calciatore, attore, cantante, insomma, quante volte magari vedendo qualcuno avete pensato: bene, io volevo fare quella vita lì, io volevo essere lui o lei. E allora, chi volete essere almeno una volta per un giorno, potendo scambiare la vostra vita con quella di un personaggio famoso, con chi fareste cambio e perché? 347 7272 274 è il numero al quale inviare i vostri messaggi WhatsApp, anche dei vocali. Avete le mani occupate, non so, siete in giro con queste belle giornate, magari con l'aria condizionata che fa ancora caldissimo, e quindi inviate pure dei vocali, dei messaggi. Il numero ve l'abbiamo appena dato.

sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari qui su Radio Selene, parliamo dei mondiali, lo facciamo sotto un altro aspetto e in particolare saliamo su un volo che era appunto impegnato a volare, un volo di linea durante la finale del mondiale di calcio tra la Spagna e l'Argentina. Il pilota spagnolo ha pensato bene di fare un bello scherzetto a tutti gli argentini presenti sull'aereo perché ha comunicato il risultato falso della partita, ha detto complimenti agli argentini. C'è proprio il video di questo pilota che fa insomma tutto un discorso anche abbastanza importante, dicendo è stata una partita combattuta fino all'ultimo, entrambe le squadre hanno dato il meglio, però purtroppo la finale la vince solo uno, e da qui complimenti ai nostri compatrioti argentini. Voi potete immaginare che cosa è successo su quell'aereo, gente che festeggiava come se non ci fosse un domani, giubilio, grande festa. Come sappiamo tutti, non è vero niente, ma la cattiveria ancora più grande è che lui non si è corretto, cioè ha aspettato che l'aereo atterrasse e ha fatto scoprire l'amara verità ai passeggeri da soli.

0: 342-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
1: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: La persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Benvenuto su Radio Selene.
5: Grazie.
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: E queste persone, che sono degli amici molto importanti per te, dicono semplicemente: sei una persona instancabile. Ti vogliamo bene, ti facciamo tanti tanti auguri.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie, grazie, grazie.
4: B-Day, perché un compleanno con diviso è ancora più speciale.
0: Questa è Radio Selene.

0: 19:32 minuti in questo martedì sera insieme qui su Radio Selene e diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Mercoledì la pressione è in diminuzione, la giornata trascorrerà con un tempo stabile e soleggiato al mattino, poi l'atmosfera diventerà instabile con lo scoppio di temporali a carattere irregolare. Le temperature massime comprese tra i 27 e i 33 gradi, valori notturni che non subiranno variazioni, venti deboli e mari poco mossi.

Running and the Family, Level 42, qui su Radio Selene, 19:39 minuti. Noi stiamo parlando di scambio di vite, potendo scambiare la vostra vita con quella di un personaggio famoso, con chi fareste cambio e perché, per quale motivo. Chiaramente vale chiunque, un personaggio storico, un attore, un cantante, un calciatore, insomma quello che volete. 347-7272-274 è il numero per poter inviare i vostri messaggi WhatsApp, e adesso ascoltiamo insieme Girl Next Door.

0: Radio Selene.
1: Ancora un buon martedì sera qui su Radio Selene, insieme fino alle 21. Sono le 19:49 in questo momento e in diretta come sempre. Seguiteci anche in streaming www.radioselene.com.

Con la pesce di Martino, considera qui su Radio Selene quanto sono bravi loro due. Posso dire che sono, secondo me, la coppia più elegante, quantomeno della musica italiana. Hanno questa ironia molto elegante anche nei suoli, sono bravi. Sicuramente sono di quegli artisti che fa molto piacere poterli riascoltare sempre, e poi loro sono in grado di cantare davvero la qualunque. Adesso insieme un grande successo. Parliamo degli ABBA.

0: Bausa con Magnetic qui su Radio Selene. È arrivato il momento di lasciare spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita alla manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice il presidente del Consiglio, che si dissocia anche dai video con Vannacci Imperatore. Bufera sul sindaco Lepore, il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. I due agenti autori del fermo, attraverso il loro avvocato, si dicono sconvolti e addolorati per la morte di Fakir. Minacce ai magistrati del caso Roggero, lo denuncia l'Associazione Nazionale Magistrati, richiamando a maggiore responsabilità di chi ricopre incarichi istituzionali. La famiglia del gioielliere intanto ha riaperto il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. Spero che molto presto mio marito possa venire qui, non deve assolutamente stare in carcere, ha detto la moglie Mariangela Sandrone. La difesa torna a chiedere il rinvio dell'espiazione della pena. Fratelli d'Italia intanto ha annunciato alla Camera un DDL anti-risarcimenti per chi commette reati gravi. Dall'estero Donald Trump sempre più in difficoltà. In Iran rilancia l'offensiva a dazi e si appresta a imporre nuove tariffe a una sessantina di paesi già in settimana, nonostante i suoi consiglieri lo abbiano messo in guardia dal rischio di una nuova guerra commerciale. La notizia anticipata dal Financial Times è stata confermata dal rappresentante per il commercio americano Greer. Torniamo in Italia, dove migliorano le liste d'attesa per visite mediche. Nei primi 6 mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1.600.000 visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo secondo i dati Agenas. Il miglioramento riguarda tutte le regioni. Per le prime visite, prima la Basilicata, poi Marche e Lazio, progressi più importanti in Liguria e Lombardia. Maxi richiesta di processo della Procura di Milano nel filone clienti di Equalize sul caso dei dossieraggi e accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine. Tra i 74 imputati, Enrico Pazzali, ex titolare dell'agenzia investigativa, l'esperto informatico Nunzio Samuele Calamucci, Giacomo Tortu, fratello del velocista Filippo, il banchiere Matteo Arpe e Stefano Speroni, direttore affari legali ENI. Sono 832 gli spiati invece tra le vittime: Ricky Tognazzi, Alex Britti, Selvaggio Lucarelli, Fabrizio Corona, Marcel Jacobs, Stefano Boeri e Paolo Scaroni. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: 3, 2, 1.
4: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Radio Selene.
5: Beach Tour!
6: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
7: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Cosa dice di te la tua casa?
10: ProShop.
9: E il tuo bancomat?
10: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
9: ProShop, la qualità che conviene.
11: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
1: Radio Selene.
0: 7 minuti dopo le 20 inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme in questo martedì sera qui su Radio Selene. Tra poco parliamo di un ritrovamento di un'auto molto importante. Rimanete con noi, intanto ascoltiamo Tiziano Ferro con Lazza.

Le TLC con Creep qui su Radio Selene. Le 20:14 parliamo di ritrovamenti importanti. È stata ritrovata dopo 2 mesi la Ferrari da 200.000 euro che era stata rubata a Fasano, e non so se vi ricordate la notizia, parliamo di un paio di mesi fa. C'era questa gara molto importante che si tiene proprio a Fasano, l'evento Coppa Selva di Fasano, che è giunto nel 2026 alla 67esima edizione. La manifestazione si è svolta dal 29 al 31 di maggio e poche ore prima dell'evento sportivo ci fu il furto di questa Ferrari, che era su un carrello di trasporto e che era stata noleggiata da un pilota locale per partecipare all'evento. Bene, è stata ritrovata, era nascosta nelle campagne tra Alberobello e Noci, in provincia di Bari, e questa Ferrari 458 Challenge Evo era stata rubata e nascosta così, cioè l'hanno ritrovata i carabinieri ancora sul carrello in questo terreno del Barese dove ci sono gli impianti dell'acquedotto pugliese, ed è stata una scoperta chiaramente importante. Sono stati immediatamente contattati i proprietari, ovvero questo team che aveva messo a disposizione quest'auto da 200.000 euro, l'hanno ritrovata intatta con tutto il carrello, quindi neanche le spese per dire non sappiamo dove metterla, c'è anche già il carrello, l'avevano nascosta lì e fortunatamente l'hanno ritrovata. Io posso un po' immaginare la gioia, anch'io una volta ho subito un furto di un'auto che sinceramente non valeva mica 200.000 euro, ma non c'era nemmeno bisogno di dirlo secondo me. Fatto sta che va bene, il valore non sarà lo stesso, ma sicuramente la gioia di ritrovare la propria auto, beh, almeno quella sì.

Partenope, qui su Radio Selene si parla di soldi, si parla soprattutto di biglietti aerei. Allora, c'è chiaramente un'inversione di tendenza. L'estate magari di solito uno si sposta verso altre mete, durante l'estate le mete più ambite sono appunto le località di mare, come in questo caso la nostra regione, ovvero la Puglia. Infatti c'è un piccolo problema di prezzi per chi vuole arrivare dalla Lombardia alla Puglia. Infatti il problema non è raggiungere Milano, è piuttosto riuscire a tornare a Bari senza spendere quanto per un'intera vacanza, perché chi prova in queste ore a prenotare il viaggio negli ultimi 10 giorni di luglio per un collegamento aereo dalla Lombardia alla Puglia si trova davanti a delle tariffe che soprattutto per le partenze più ravvicinate lasciano, diciamo, ben poco spazio alla convenienza. Il confronto è netto, anche perché per viaggiare da Bari verso Milano in questo periodo ci sono dei prezzi indicativamente compresi tra i 40 e i 120 euro, quindi comunque è una cosa nella norma. La situazione cambia completamente se invertiamo la rotta, cioè se volete arrivare da Milano a Bari, i prezzi comprando i biglietti successivi al 20 di luglio può arrivare a costare 4 o 5 volte tanto, quindi si parla più o meno di 400 euro, oppure volendo si può scegliere anche l'autobus, 40 euro sì, ma tutta la notte, che se voi pensate un po' alle ore che ci vogliono per arrivare da Milano a Bari, sinceramente 40 euro d'accordo, ma diventa un po' il viaggio della speranza.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Capolavoro, Luce, lei e Elisa qui su Radio Selene. Si parla di attori importanti che arrivano qui in Puglia perché c'è un ciak cinematografico internazionale sul Gargano con Denzel Washington, insomma attore che conosciamo benissimo, già premio Oscar, anzi 2 volte premio Oscar, e lui è arrivato proprio qui sul Gargano. Per quale motivo? Perché da ieri fino a mercoledì 22 luglio il set sarà allestito a Baia delle Zagare nel comune di Mattinata, che è celebre per i suoi spettacolari e anche molto fragili faraglioni e anche le falesie bianche che sono a picco sul mare. Bene, si trova lì perché c'è la produzione Groenlandia che ha deciso di ambientare alcune scene di Dolce e una nuova serie televisiva internazionale, 3 giorni di riprese, come dicevo prima, che trasformeranno questa baia meravigliosa in un set a cielo aperto. Però ovviamente sappiate che la spiaggia è chiusa per 3 giorni, non ci si può avvicinare.

Stopping Us Now qui su Radio Selene McFadden, 20 e 40 minuti fino alle 21 come sempre in diretta, quindi abbiamo ancora un po' di tempo per fare due chiacchiere, soprattutto per ascoltare la buona musica, la nostra, quella di Radio Selene, come quella che sta per arrivare, singolo nuovo per Gabbani, singolo estivo e infatti non a caso si chiama Summer Funk.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: 20 e 48 minuti qui insieme su Radio Selene fino alle 21, poi come sempre ci ritroveremo domani. Voi mi raccomando, rimanete con noi anche in streaming www.radioselene.it. Ascoltiamo insieme Gaia e Olivia Dean.

Andiamo adesso nel 1979 per un motivo, perché insomma è bellissima musicalmente, un sacco di musica bella, ma in particolare c'era un gruppo che è rimasto penso nel cuore di tutti. Questa è Goodbye Stranger, Supertramp.

0: Fever Dream, Alex Warren, ultimo disco per quest'oggi. Cari amici, abbiamo terminato l'appuntamento di questo martedì, grazie a Gigi Savoni, grazie a voi per aver scelto di passare la serata con noi di Radio Selene. Torniamo domani dalle 19 alle 21. Ciao a tutti.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza giudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Questo quanto affermato sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando gli episodi di violenza a Bologna nel corso della manifestazione per la morte di Abdelhadi Fakir. Dopo l'entrata in carcere di Mario Ruggero, la sua gioielleria è stata riaperta questa mattina. Il negozio di Gallo di Grenzane Cavour in provincia di Cuneo sarà gestito dalla moglie e da una delle figlie. Ruggero è stato condannato, lo ricordiamo, a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due dei tre rapinatori che assaltarono il suo negozio nell'aprile del 2021 e attualmente sta scontando la pena nel carcere di Bollate a Milano. Intanto la difesa di Ruggero ha reiterato l'istanza di differimento pena al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al tempio voltiano. Sul posto polizie personale e dei vigili del fuoco, la bambina che era in compagnia dei genitori stranieri si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. Migliorano in Italia le liste d'attesa per le visite mediche. Nei primi sei mesi del 2026, secondo l'Agenas, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi 1,6 milioni di visite. Miglioramento netto che riguarda quasi tutte le regioni. Per le prime visite prima e la Basilicata, poi le Marche e Lazio. I progressi più importanti si sono registrati in Liguria e Lombardia. Nonostante i temporali degli ultimi giorni, cresce l'allerta per la siccità in diversi territori. Tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche a lanciare l'allarme in queste ore l'osservatorio dell'autorità del bacino del Po, che conferma lo stato di severità idrica in assenza di precipitazioni nonostante appunto le recenti piogge, in difficoltà principalmente agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Siamo al calcio con la nazionale. Lo scorso fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola. Lo stesso presidente della FGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo e dunque ora si attende la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo commissario tecnico dell'Italia dovrebbe arrivare in ogni caso questa settimana. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
9: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 1989.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice il presidente del Consiglio. Bufera poi sul sindaco di Bologna, Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'assalto alla polizia. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza: chiedere verità, non delegittimare le forze dell'ordine. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Dall'estero, il segretario alla difesa americano Hegseth ha rimarcato l'urgenza della necessità di fornire al Pentagono un pacchetto di finanziamenti supplementari da 67 miliardi di dollari nel mezzo di una guerra all'Iran dai contorni ancora incerti. Hegseth, in audizione al Congresso americano, ha richiesto 1,5 miliardi per far fronte alle carenze di carburante critiche per le missioni e 2 miliardi per sostituire equipaggiamenti perduti o danneggiati in combattimento. Il Parlamento francese ha adottato in serata in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. Dopo l'approvazione in Senato a metà pomeriggio, anche i deputati hanno approvato la riforma fortemente voluta dal presidente Macron. Italia divisa in due dalle perturbazioni al nord e afa invece al centro-sud, ma entro venerdì il gran caldo abbandonerà o almeno allenterà la sua morsa anche sulle regioni centro-meridionali. Le fresche correnti che stanno già interessando il nord nel corso dei prossimi giorni dunque si spingeranno verso il mezzogiorno, portando un apprezzabile refrigerio in particolar modo sui settori adriatici e poi allo stremo sud, mentre il calo sarà meno marcato sui settori tirrenici e sulla Sardegna. Il calciomercato: continuano i dialoghi tra Juventus e Paris Saint-Germain per il cartellino di Colomoni, trattativa complessa per il club bianconero che lavora comunque per ammorbidire le richieste di 50 milioni dei francesi, trattativa che resta aperta nelle prossime ore. Da casa Juventus verrà fatta una nuova offerta. La Roma invece è stata beffata dall'Al Hilal, che si è inserita con grande decisione nella corsa per Summerville e ha trovato l'accordo con il West Ham per il trasferimento dell'esterno olandese, operazione da 80 milioni di euro tra parte fissa e bonus per portare l'attaccante in Arabia Saudita. È tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

what I mean, friend.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare. Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2007.

spiaggia, avanti e indietro nel tempo, con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2014. Oh!

Lego. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza giudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Questo quanto affermato sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando gli episodi di violenza a Bologna nel corso della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Minacce ai magistrati del caso Roggero, lo denuncia l'Associazione Nazionale Magistrati richiamando a maggiore responsabilità di chi ricopre incarichi istituzionali. La famiglia del gioielliere intanto ha riaperto il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. La moglie di Roggero, Mariangela Sandrone, ha affermato questa mattina: è assurdo che mio marito sia in prigione, poi ha aggiunto:
2: mi sembra di vivere, non lo so, in un bruttissimo sogno, però spero che molto presto possa venire via, perché ripeto, non deve assolutamente stare in un carcere.
1: Migliorano le liste d'attesa per visite mediche. Nei primi sei mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1.600.000 visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo secondo i dati Agenas. Il miglioramento riguarda tutte le regioni. Per le prime visite, prima la Basilicata, poi Marche e Lazio, progressi più importanti in Liguria e Lombardia. Il Parlamento francese ha adottato in serata in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. Dopo l'approvazione in Senato a metà pomeriggio, anche i deputati hanno approvato la riforma fortemente voluta dal presidente Macron. Siamo al calcio con la nazionale. Lo scorso fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola. Lo stesso presidente della FIGC Managò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo, e dunque ora si attende la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo commissario tecnico dell'Italia dovrebbe arrivare in ogni caso questa settimana. È tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene. Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita alla manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice il Presidente del Consiglio, chiedendo comunque verità sulla morte dell'uomo. Lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce, afferma invece dal PD Elly Schlein. Intanto è bufera sul sindaco di Bologna Lepore, il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine, ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza: chiedere la verità non delegittima le forze di polizia. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Il caso Roggero, la famiglia del gioielliere ha riaperto questa mattina il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. Spero che molto presto mio marito possa venire qui, non deve assolutamente stare in carcere, dice Mariangela Sandrone. La difesa torna intanto a chiedere il rinvio dell'espiazione della pena. Fratelli d'Italia, come annunciato, presenta alla Camera un DDL anti-risarcimenti per chi commette crimini violenti. Il vice premier Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Roggero dal carcere. La politica, vertice di un'ora e mezza tra Meloni e gli altri leader di maggioranza, Tajani, Salvini e Lupi, piena condivisione sull'ipotesi di accedere alla maggiore flessibilità consentita dalle regole europee, di concentrare nel prossimo biennio la maggiore capacità di spesa per il contrasto al caro energia. Un tema sul tavolo, sebbene tutti lo smentiscano, la legge elettorale. La Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata ad insistere in Senato sulle preferenze, magari modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Migliorano in Italia le liste d'attesa per le visite mediche, lo confermano i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari. Nei primi 6 mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1,6 milioni di visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Il miglioramento riguarda quasi tutte le regioni. Per le prime visite, prima la Basilicata, poi Marche e Lazio, progressi importanti anche in Liguria. Il calcio con la nazionale, per Pep Guardiola sulla panchina della nazionale si può ancora sperare, nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell'Italia. Ecco arrivare le parole in serata di Malagò che tengono viva una pista più che suggestiva. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo, ha detto il numero uno della FIGC. Non è assolutamente una mancanza di rispetto, di riguardo nei confronti di altri soggetti, perché sugli altri soggetti il confronto è già partito e poi si può optare per uno o l'altro allenatore, ha concluso Malagò. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Invia un vocale su WhatsApp al 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene. Radio Selene.
3: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
4: E buon pomeriggio, siete su Radio Selene con Gaia. Ciao a tutti, come state? Oggi martedì 21 luglio e quindi vi chiedo, siete sopravvissuti a lunedì? Complimenti, avete superato il primo livello, ma adesso viene il bello, perché alla fine questo momento della settimana è un po' il triangolo delle Bermuda. Martedì, mercoledì, giovedì, la corsa d'ostacoli tra lavoro, studio, famiglia, tutto quello che c'è da fare. E poi, fortunatamente, il cervello, diciamo, si riprende dal venerdì. Però niente panico, perché per le prossime 2 ore fino alle 17 qui su Radio Selene non avremo pensieri, zero pensieri, cervello in stand by. Poi in regia c'è Gigi Savoni, che saluto, e ci manderà tanta bella musica, quindi un consiglio: ora mettetevi comodi e al resto ci pensiamo noi. Adesso con Desiree, questa è Live.

0: Radio Selene.
1: Ed eccoci qui, siete su Radio Selene, eccoci, buon pomeriggio. Una curiosità, voi vi siete regalati un momento per le buone notizie di oggi? Perché se non l'avete ancora fatto, siete nel posto giusto. Fra poco parliamo insieme, ma adesso musica con Viajando por el Mundo. Radio Selene.
0: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Fragola su Radio Selene. Da quanto tempo non la sentivo? Fuori c'è il sole ed effettivamente ha ragione, perché è molto attuale questa canzone col caldo che fa. Però adesso parliamo di cibo. E sì, perché pensandoci, questo prodotto culinario pugliese di cui sto per parlare sarebbe davvero bene in questo momento con un bel caffettino col ghiaccio. Però questa è una storia curiosa, sapete? Allora, avete presente quando ordinate la colazione al bar? Andate a pagare e per un secondo magari vedete lo scontrino e vi chiedete se per sbaglio invece di essere in Puglia siete atterrati a Dubai, proprio per il prezzo. Ebbene, a Porto Cesareo un cliente ha preso un semplicissimo pasticciotto, crema e Nutella, e quando ha visto lo scontrino è rimasto anche lui pietrificato. 4 euro per un dolce da banco, ecco. La sua reazione sui social poi è stata geniale, perché ci ha scritto un post e scherzando ci ha scritto da Dubai e tutto. Ma la cosa assurda è che davvero ormai fare colazione sta diventando quasi uno sport per ricchi, o meglio per persone che comunque se lo possono permettere, perché con due caffè e quel pasticciotto lo scontrino poi è salito a 8 euro. E quindi c'è chi dice che i prezzi alti servano a selezionare il turismo anche nelle nostre zone, per i ristoratori poi per coprire le spese, però si sa, è un periodo difficile per tutti. Ma giustamente il cliente ha fatto notare una cosa sacrosanta, perché con questi costi non scappano soltanto i turisti ma anche i locals, e quindi mi sa che dovremmo farci un po' l'abitudine, perché capisco anche gli esercenti, però sì, vedere il prezzo del pasticciotto lievitare così tanto, soprattutto adesso nei mesi estivi, che comunque è buono il pasticciotto d'estate, è un po' così, fa storcere il naso un po' a tutti. Voi che ne pensate? Se questo weekend avete preso, come si dice da noi, due mazze e panelli al bar, vi faccio riprendere un po' io con la musica. Questa è Gugu Gaga, Cadre e Paco Moroso.

Eccoci qui con il ritmo di Catri e Pacco Amoroso con Jack Black. Questa era Gugu Gaga. Siate su Radio Selene e continuiamo il nostro martedì pomeriggio insieme con la domanda del giorno. È la mitica, quella che c'è sempre. Faccio una premessa perché anche io qualche giorno fa ero al mare a prendere un po' di relax. Quando a un certo punto il proprietario del lido in cui ero fa partire un pezzo da 90 della musica italiana, Leone di Lernia, con cui io sono cresciuta, ok? Però diciamo, di solito quando parte la sua musica, anche se la conosco, mi nascondo un po'. Invece stavolta ho iniziato a canticchiarla e quindi la domanda di oggi per voi è proprio questa: qual è quella canzone per voi imbarazzante, magari non lo è per gli altri, ma che amate in segreto, che non ammettereste mai di conoscere? Io aspetto i vostri messaggi al 347 72 72 274, perché mi voglio fare i fatti vostri. Ora vi ho raccontato i miei e quindi facciamoceli insieme. Questo è Giovanotti, sensibile all'estate.

0: la temperatura.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

su Radio Selene. Questa era Grace Kelly dal 2007. Ritmo, ritmo, si balla con Mika. Troppo, troppo bello. E eccoci qui. Allora, continuiamo con la nostra domanda del giorno. Domanda del giorno che riguarda le canzoni che per voi sono imbarazzanti e che magari non volete far scoprire al resto del mondo, ecco, che le conoscete o che le cantate. E, allora, leggo qui Paola Damaglie che mi dice: ciao Gaia, ciao Paola, io giuro che odio Ultimo. Premettiamo, non sopporto la sua personalità, scusatemi fan, però ho 3 sue canzoni in playlist e le so pure a memoria. Paola, questo è un classico del ti odio, ti amo e quindi ti canto, ed è una trappola in cui alla fine cadiamo tutti. C'è anche Savio da Bitonto che mi scrive: 30 anni suonate, se parti Cristina d'Avena in macchina tiro giù i finestrini e la canto a squarciagola. Ma giusto, è giusto, Cristina d'Avena e i cartoni animati, ragazzi, sono il nostro patrimonio culturale, amici. Eccoci qui, continuate al nostro numero. Sono un

sì, avete mosso i vostri piedi. Questo era Move Your Feet dal 2001 con Floyd Jack. E riguardo le canzoni che vi imbarazzano ma che comunque amate, Luigi da Taranto mi scrive: io mi vergogno solo a scriverlo, però se vado in palestra mi parte Barbie Girl e gli Acqua, me la godo, mi dà un'energia incredibile, però se mi cascano le cuffie devo cambiare città. Ci proverò anch'io, Luigi, lo sai, a sentirmi Barbie Girl in palestra. Davvero interessante. Noi però andiamo avanti con una novità, questa è Anna con White Girl Wasted.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Ed eccoci qui di nuovo insieme a me, Gaia. Buon pomeriggio e grazie per i vostri messaggi, per la vostra compagnia. Grazie perché la carica me la date voi, ma adesso la carica ce la diamo insieme con un po' di musica. Rolling in the Deep, Adele, e subito dopo Benson.

antidroga, Emma Marrone e Fabri Fibra. Ma adesso è il momento del classico. E questo è uno dei miei preferiti, ce l'ho anche tatuato, ma non parlo di questa canzone. E quindi, sapevate che dietro Millennium di Robbie Williams ci sono dei retroscena un po' assurdi? Perché quel famoso giro d'archi che voi ascoltate è preso da un film, James Bond, Agente 007, si vive solo due volte, del 1967. Però il campione originale era troppo costoso e quindi la sua casa discografica dovette ingaggiare un'orchestra intera di 26 elementi per risuonarlo da capo. La cosa folle però è che Robbie ha ammesso di odiare questo testo perché disse di aver preso un frasario, di aver cucito insieme delle frasi così fatte, del tutto insensate, definendo questa operazione cinica da catena di montaggio, forse dovuta anche alla sua crisi artistica di questo periodo, come poi ha raccontato nel suo film Better Man, che vi consiglio vivamente di vedere. Eppure poi è diventata una hit mondiale. E meno male che ci sei, Robbie, davvero. Quindi godetevela tutta. Questa è Millennium, dal 1998. Robbie.

0: Radio Selene.
1: Tutti bentornati o benvenuti su Radio Selene, perché magari vi siete appena sintonizzati. Quindi martedì 21 luglio scatta adesso l'ora X, perché abbiamo un'altra ora insieme. Quindi che facciamo? Ascoltiamo musica. Adesso per noi c'è Noemi con Tu cosa fai questa sera.

Everybody Get Up, i Five dal 1998, un po' di sano pop rock, come lo vogliamo chiamare. Comunque, tenetevi pronti perché anche qui in Puglia la musica non finisce mai, perché dal Salento sta per arrivare un'ondata di grande musica, perché da domani, 22 luglio, fino a fine agosto torna il Jeans Music Festival con 15 appuntamenti. Tutti a ingresso libero, lo ripeto, tutti a ingresso libero nei posti più suggestivi del nostro territorio, tra chiostri, castelli, piazze storiche, tra Lecce, Nardò, Otranto, Corigliano e Leuca. La vera bellezza di questo festival, sapete qual è? È la sua anima, perché prende la grande musica classica e l'opera e le veste in jeans, appunto, rendendole alla portata di tutti, con musica un po' più fresca, un po' più pop. Ci sono delle chicche incredibili in cartellone, perché si parte con la lirica, ma in una versione più travolgente del Barbiere di Siviglia, che trasformerà le piazze Fossati in teatri sotto le stelle. E poi c'è anche spazio per le stelle internazionali come il Signum Saxophone Quartet, che praticamente sono un quartetto di davvero eroi del sassofono, sono acclamati in tutto il mondo, insieme a grandi maestri della scala e anche a giovani talenti del pianoforte. Ci saranno anche poi incursioni tra jazz, tango, perfino ritmi sudamericani, quindi c'è tanta musica, tanto spazio per tutto il mondo, fino poi al gran finale del 23 agosto in piazza Sant'Oronzo a Lecce, con un omaggio al grandissimo Tito Schipa. Insomma, un modo molto bello, fantastico, per vivere le nostre serate estive in maniera diversa e poi con musica da tutto il mondo, perché no, ci piace, immersi poi nella bellezza della nostra Puglia senza sborsare un euro. E che c'è di più? Che volete di più? Comunque trovate tutti i dettagli e le date su orchestrafilarmonicadilecce.it.

Su Radio Selene con Stessa Direzione. E restando in tema di eccellenze, dal Salento saliamo verso Brindisi, dove il lusso su rotaie parlerà proprio pugliese. Sì, fra poco parlerà pugliese in tutto il mondo. Sì, perché se non conoscete il treno super chic La Dolce Vita, questo treno vi dà un'esperienza davvero 3 stelle Michelin, ok? Ed è stato ideato e promosso da Arsenale Spa, e le sue carrozze meravigliose invece sono state costruite dal CPL Progresso e Lavoro, un'azienda di Brindisi che realizza appunto le carrozze e cura anche la loro messa in servizio. Pensate che lavoro che c'è dietro da parte di queste due aziende pugliesi che costruiscono questi treni di lusso. Non finisce qui, perché stanno già realizzando un nuovo treno, The Dream of the Desert, che sarà il primo treno di lusso che partirà a fine anno in Arabia Saudita. Ma ci saranno anche delle novità tutte pugliesi sulle rotaie di Egitto ed Emirati Arabi. Che orgoglio! Abbiamo davvero l'orgoglio a mille poi per questo Made in Italy in tutto il mondo, made in Puglia, e quindi noi applaudiamo anche con la musica. Questi sono i Kangs con Clap Your Hands.

canzone Gli anni di liceo con Ariana Grande e The Weeknd. Questa era Love Me Harder. Ma ora attenzione, attenzione a tutti gli amanti del rock, perché deve partire la corsa ai biglietti per il ritorno in Italia del leggendario Bob Dylan, che compirà 85 anni proprio quest'anno e ci sorprende con 3 date imperdibili qui in Italia a novembre. Allora, Milano il 2 novembre all'Unipol Dome, Roma 5 novembre al Palazzo dello Sport, invece a Bologna il 7 novembre all'Unipol Arena, che vabbè, a Casalecchio di Reno, ma siamo lì. La vendita ufficiale parte domani alle 11 e c'è una regola d'oro da ricordare, perché saranno concerti rigorosamente phone free, quindi niente smartphone, niente riprese, niente schermi illuminati, ma solo custodie e sigillate all'ingresso per godersi la musica al 100%. Chi di voi proverà a prenderli? Sono curiosa di saperlo.

0: Siete su Radio Selene e ora vi do una bella carica di energia. Eh sì, sono ben 34 anni che Radio Selene porta ritmo, musica e divertimento in spiaggia. La nostra estate si riassume in tre cose: profumo di mare, musica a palla e i vostri sorrisi stampati in faccia. Quindi giù i finestrini, spalmatevi la crema solare e preparatevi a ballare, perché il Beach Tour 2026 è caldissimo. Il nostro tour continua nelle spiagge più spettacolari della Puglia, ma il bello è che continuiamo a girarla per tutta l'estate con una bomba di energia e divertimento. Pensate alle nostre postazioni e la radio in diretta proprio lì a due passi dall'acqua cristallina, e poi i piedi sulla sabbia che ballano, i giochi sotto il sole per sfidarci tutti insieme, una valanga di gadget da portare a casa e poi risate a non finire, e noi di Radio Selene pronti a catturare ogni singolo momento con foto e storie sui nostri social. Volete sapere dove trovarci? Andate sul nostro sito radioselene.it per trovare la spiaggia più vicina a voi. Intanto prendete l'agenda e segnatevi i prossimi appuntamenti del Beach Tour. Domenica 26 luglio saremo a Lido Onda Blu, a Chiatona, provincia di Taranto. E vi anticipo anche che venerdì 7 agosto saremo a Lido VR Beach Club, a Marina di Ostuni. Siamo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
1: Stai ascoltando Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: 11 minuti alle 17, il nostro pomeriggio si conclude qui. Ringrazio Gigi Savoni alla parte tecnica e tutti voi per la compagnia, per aver scelto Radio Selene e anche me. Noi ci risentiamo domani dalle 15 alle 17. Vi lascio alla voce di Mariano Pizzarelli. Ciao da Gaia, che la musica sia sempre con voi.
0: Radio Selene.
2: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
3: Grazie per il passaggio del testimone come le Olimpiadi a Gaia Romaniello. Buon pomeriggio, 16:55, pronti, prontissimi per iniziare il nostro appuntamento fino alle 19 qui, ovviamente, su Radio Selene. Innanzitutto mi presento, buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo, nonostante questo caldo tremendo. Meno male che noi siamo al fresco. Chi? Noi? Io e ovviamente alla parte tecnica c'è il buon Gigi Savoni, che vedo bellissimo, bello come al solito, come il sole. Due ore per raccontarci un sacco di cose che accadono nella nostra Puglia e non solo, anche se devo dire che stanno succedendo delle cose molto interessanti nella nostra Puglia, quindi tra poco ne parleremo. La musica ovviamente qui su Radio Selene non manca mai. Partiamo subito con questa, 1977.
0: Questa

Beh, questa canzone meravigliosa fa cantare tutti, sorcini e non. Dal 1977, Renato Zero con Mi Vendo. Buon pomeriggio, le 17 in punto.

0: Questa è
1: Oh yes, 9 minuti dopo le 17 qui su Radio Selene, ovviamente in compagnia mia di Mariano. Dobbiamo parlare di una telecamera che rileva l'uso del telefono alla guida. Voi sareste d'accordo? Ne parliamo tra poco. Adesso subito Bruno Mars, On My Soul, e poi c'è Cher.

Questa perla dal 1991, The Shoop Shoop Song, Cecer, mi dicevano dalla regia, qui su Radio Selene, 17:15 in questo istante. Allora, vi voglio fare un po'... non arrabbiare, però fare un po' di polemica. Perché? Allora, non è successo in Puglia, però stanno facendo un test di questa telecamera che rileva chi usa il telefono alla guida sulla strada Firenze-Pisa-Livorno. Allora, la stanno testando. Com'è fatta sta telecamera? È basata sull'intelligenza artificiale, che anche di notte può rilevare l'uso del cellulare alla guida, quindi attenzione, e il mancato utilizzo delle cinture. Quindi vi sgamano proprio subito.